so che non vorrei. Io sto bene in questo posto.

0: convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
6: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: caffè in grani segafredo intermezzo un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
7: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Bioggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Allamone su mazda.ch/autotris.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
2: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.

Dei miei baci ti piace che sono dolci, dei tuoi baci mi piace che poi mi mordi. Quando mi parli, tu mi scotti, tu con gli occhi non mi guardi, mi tocchi.

0: Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
0: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
1: Skoda.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
3: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
9: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
10: caffè in grani segafredo intermezzo un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
9: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Questa è Radio 3i. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
2: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Lockdown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Sono passati 2 minuti e 37 secondi dalle ore 9. Buongiorno, io sono la Marghi, sono diciamo abbandonata dal mio Maxulins, ma perché oggi è festa, quindi buona ascensione a tutti. Il palinsesto radiofonico comporta un po' di cambiamenti e quindi sarò con voi dalle 9 a mezzogiorno. Sigla! Signore e signori, buongiorno. Per chi non mi dovesse conoscere, sono la Marghe Zanatta. Solitamente vi accompagno dalle 7 alle 10 o dalle 6 alle 10, come è successo nelle ultime settimane, insieme a Maxi B, con quello che è il programma che porta il nome di Amici in Affitto. Ho messo comunque la schermata, se ci state guardando su Teleticino, con Amici in Affitto, ma sono un'amica in affitto. L'altro mio amico giustamente è rimasto a casa. Insomma, ci si alterna in queste giornate di festa. Per chi ancora non dovesse conoscermi, sì, sono un po' pazzerella, solitamente faccio anche dei disastri in regia, quindi se notate qualcosa di bizzarro e di diverso, ovviamente è colpa mia. Metto le mani avanti, almeno nessuno si domanda se c'è qualche problema legato alle frequenze radiofoniche. Qualche informazione per poter interagire insieme: il numero per poter partecipare, ma quando dico partecipare intendo veramente partecipare, amici, perché nonostante non ci sia Maxi e nonostante sia un giorno di festa, giochiamo anche oggi Ricchi Primi e Cotillon, quindi per Cantine Aperte ci saranno comunque in palio le giornaliere. Quindi voglio dire, se siete a casa, se state preparando grigliata, non lo so, perché ragazzi, io mi sono svegliata erano le 6.45 e tra l'altro solitamente abituata a alzarmi alle 4, ultimamente che Ruben era in vacanza, quindi con Maxi partivamo alle 6 e il mio ciclo circadiano è andato fuori di testa. Mi sono alzata 700 volte stanotte convinta di aver perso la sveglia, ma a parte questo ci si ritrova in queste situazioni nelle quali non mi sono persa nel mio discorso, come sempre. Aspettate, adesso rifaccio. I giochi ci sono lo stesso, partecipiamo, le cantine aperte ci sono, ci sarà il concorso, questo nella prima ora. Nella seconda ora abbiamo il nostro Angelo e Tabeta. Sapete che il giovedì con Amici in Affitto abbiamo il nostro guru della tecnologia che viene a riportarci le novità, a levarci dubbi vari ed eventuali. Siccome sono usciti gli AirPods con la telecamera annessa e con Maxi ridevamo molto perché dicevo, scusami, ma il senso di avere una telecamera nell'orecchio, a meno che non sia per vedere quanto è pulito, vabbè, capiremo insieme a lui poi cammin facendo, e uno di voi, un ascoltatore, verrà a trovarci invece nella terza ora. Quindi un sacco di cose da fare insieme. Negli anni il numero non è cambiato, è sempre quello, vi permette di diventare parte attiva di questo programmaccio che non ha un nome, perché oggi come potremmo chiamarlo, non lo so. Amici, amici in ascensione, amici in ascesa, non lo so. 079 449 9537 per stare con me. Cosa state facendo? Dove siete? Cosa state combinando? Ah, ecco, cosa vi stavo dicendo prima, scusatemi, sono fusa. Parlavamo di, scusatemi, stamattina alle 6.50 c'era un sole che spaccava le pietre, c'era una giornata incredibile, tempo di entrare in doccia, bere un caffè, il diluvio anniversario, mi sono detta ma cosa è successo? Quindi, siccome in questo studio, in caso non lo sapeste, non ci sono finestre, non c'è accesso all'esterno, aggiornatemi voi. Io spero che in caso fossero programmate grigliate il tutto possa andare in porto. Nel caso aveste messo invece nei piani di spaparanzarvi sul divano, smarmellarvi lì con un bel gelatone in mano e guardarvi 14 puntate della vostra serie preferita di Netflix, la cosa possa andare in porto. Insomma, vi auguro di godere questa giornata a pieno come ve l'eravate programmata. Però se vi va, tra un viaggetto e l'altro, tra uno spostamento e l'altro, in macchina o mentre accompagnate i figli a casa degli amici o mentre vi spostate verso casa dei parenti, non lo so, se vi va di stare con me, io sono solo che felice. Si comincia. Children.

0: No, ma dite, ma sono fusa. Stavo aprendo il microfono di Maxi, sono talmente abituata. Niente, abbasso. Signore e signori, ciao, siete su Radio 3, io sono la Marghi e vi accompagno direttamente fino alle ore 12 rigorosamente live, in caso voleste testare il tutto, perché magari dite sei talmente perfetta in onda che sembri registrata, non si pone il problema, ma metti in caso che, beh, il numero è sempre quello 079-449-9537 per permettervi di essere in diretta. Ah, scusate, mi sto messaggiando con Nicola from Locarno Monti with Love. Ah, ma voi state lavorando su, ma allora vi chiamo. Che ore sono? Sì? Vi chiamo alle 9:30. Beh, mi piace questa comunicazione diretta. Come se fossimo al telefono. Nicola, ti chiamo dopo allora, C'è Nicola Gobbi, vabbè, perfetto. No, anche per capire un attimo che china prenderà questa giornata, perché mi rendo conto che per chi ha dei piani tipo voi, e cavolo, uno vorrà ben sapere, no? Come girerà il vento, smette la pioggia, arriverà un sole che ci scalderà tutti, scalderà gli animi, io non ne ho idea. Cavolo, in quanti siete collegati, che belli, ciao Marghi, sfidiamo pioggia e freddo, andiamo a Bormio. Ah, che bella, salutatemela tanto, una vita che non vado. Dove la T-Max oggi è e domani sarà di... Ah, la temperatura massima, scusatemi, sapete che... Su T-Max stavo pensando a un modello di macchina, faccio la T-Max... Oggi e domani sarà di 6 gradi, dicevo, ma che strana macchina. Va bene, però la prospettiva di rilassarci alle terme la vince. Un saluto a tutti dalla Ila. Ciao Ila, goditela. Sai che Ila, io non posso fare le terme, ho fatto tanti anni fa, a parte che mi addormento dentro, io non sono gestibile con queste situazioni. E poi mi esplodono i capillari, sapete che ho un po' una circolazione pessima con le gambe. Vabbè, buongiorno Dolce Marghi, anche io lavoro, buona giornata. Ciao Dani, buon lavoro. Poi. Ah, aspettate, vi devo ascoltare da qua per gli audio. Sapete che solitamente lo fa Maxi. E invece. Aspettate, Non la cosa più semplice. Ecco qua.
1: Oh. Ciao Maxi Zanar.
0: Buongiorno.
1: Ciao Maxi V.
0: No.
1: Sono la Martina, detta Marti. Vuoi salutare l'Osteria Centrale di Cognasco,
0: sì.
1: Paola, Marco, Michelangelo e la nuova...
0: Sì.
1: È la nuova barista che sì. È simpaticissima.
0: Ok.
1: Io in questo momento... Sto bevendo
0: sì.
1: Succo d'ananas al bar centrale. Sì. Ciao Marghi, ti voglio bene.
0: Ciao tesoro, un bacione. Va bene, vorrei avere la tua flemma, guarda che almeno parlerei anche un po' più rilassata. Poi, buongiorno Marghi. Noi in partenza, ma non posso dire dove perché i figli stanno ascoltando. Oddio, e la meta è segreta. Oh, che bello! Però dopo, quando siete arrivati, cioè magari arrivate in tempo, io sono in onda comunque fino a mezzogiorno, Mi fate sapere? Posso leggerlo? Vabbè, tu ci sei stata. Ah, sì? Ma che bello, ragazzi! Buon viaggio! Oh, tanto io sono qui, fra un po' chiamo Locarno Monti, poi facciamo il gioco... No, in effetti tempo non ce n'è tantissimo, sembrava tanto 3 ore, ma in realtà volano. Poi, altro audio, aspettate, oggi tentate di volermi bene, di avere un po' di pazienza perché devo prenderli da qua. Oh, voilà!
2: Ciao Marghe!
0: Ciao tesoro, buongiorno!
2: No, oggi lavoro perché ho qualche negozio aperto, quindi
0: Mi
2: sto recando in quel di Lugano.
0: Brava!
2: La mia mattina è iniziata nel tornare indietro mentre venivo verso la Svizzera perché mio marito si è dimenticato il portafoglio nella mia macchina.
0: No!
2: Quindi ho perso mezz'ora di tempo quando volevo venire tranquillamente prima per fare colazione, rilassarmi un attimo, fare un po' i cavoli miei, insomma.
0: Invece certo.
2: No, sono tirata anche con gli orari, anche nella giornata di festa. Niente, buon lavoro a tutti.
0: Ciao Saretto, buona giornata, ciao. A chi scrive buongiorno Marghi, direzione lavoro oggi alla Serra, facciamo un brunch. Vabbè ragazzi, posso dirvi, fate bene. Qua ognuno sta sfruttando questo momento per farsi un po' di pubblicità. Va bene così, dai, su. Siamo insieme fino a mezzogiorno, rigorosamente live. E tutti i pasticci che andranno in onda saranno ovviamente per colpa mia. Signore e signori, benvenuti a Amica

0: amici, sentite, dato che il tempo oggi si sta rivelando essere un po' ballerino, mi sono detta, in effetti chi può darci informazioni riguardo, farci capire un attimo che chi ne prenderà la giornata, se non lui, splendido, splendente, meraviglioso, from Locarno Monti with love, Nicola Gobbi! Senti, una presentazione così non ti arriverà mai più, lo sai?
1: Devo fare il ruggito come quello dei cartoni.
0: Oh,
1: animati.
0: Ti prego, sì! E devi uscire dal loghino di Locarno Monti, capito?
1: Certo.
0: Senti,
1: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Sì. Senti, tra l'altro, diciamo, questa è un'improvvisata, non era previsto nulla, però voglio dire, già che siamo qui, tu sei lì, io sono qui, perché non sentirci, no?
1: Certo. Beh, noi siamo sempre qui, 365 giorni all'anno.
0: Ah, davvero? Anche a Natale?
1: Eh sì, ci tocca. Beh, le previsioni continuano su tutto.
0: Beh, hai ragione, il tempo non si ferma. C'è ragione anche tu. Senti, Nick, perché stamattina io mi sono alzata stranamente a un orario che per me era come se fosse mezzogiorno, perché le 6.50, figurati, di solito sono le 4. C'era una giornata incredibile, poi uno switch imprevisto. Cosa sta succedendo?
1: Sì, beh, come hai detto, è un tempo molto dinamico. Stamattina abbiamo avuto anche dei begli arcobaleni qui del Locarnese, perché appunto avevamo questi correnti da sud-ovest umide con aria fredda in quota che danno atto a questi rovesci, ma da est entrava il sole, quindi dei contrasti molto particolari. Effettivamente anche adesso abbiamo dalla nostra finestra vediamo sia dei rovesci verso il Bellinzonese, sia del sole su Ascona, quindi effettivamente è una giornata molto contrastata e resta così per tutta la giornata, perché quest'aria fredda che sta arrivando in quota destabilizza un po' il tutto, quindi qua e là ci saranno di nuovo dei rovesci che transitano da ovest verso est, quindi anche dei deboli temporali, dei rovescini abbastanza intensi, però ecco, ci accompagnano un po' su tutta la giornata. Le temperature non salgono molto, arriviamo sui 16 gradi, appunto sta arrivando aria più fresca che porta anche la neve, si abbassa adagio, adesso ancora altina, però si abbasserà entro serata sui 1500 metri, quindi tornerà a quote abbastanza basse per la stagione.
0: Senti, Nick, però scusami, già che siamo qua, ho capito che la china di oggi è un po' quella fino a stasera, no? Un tempo molto rock and roll.
1: Eh sì,
0: okay.
1: Decisamente.
0: Ok, ma a questo punto, già che siamo insieme, mi dici anche i prossimi giorni se ti va...
1: Certo, senza problemi.
0: Ah, grande.
1: Senza problemi. Beh, per chi fa il ponte, diciamo, nella notte sarà più tranquilla la situazione, nel senso che non avremo più questi rovesci, però in aria fredda. Per chi fa il ponte, venerdì sarà un po' un copia e incolla della giornata odierna, magari un po' più tranquilla al mattino e poi una ripresa dei rovesci in stile di quelli odierni anche nel pomeriggio di domani. La differenza sono le temperature, che calano ancora un attimino, saremo solamente sui 13-14 gradi domani, e la neve si abbasserà dove ci sono i rovesci fino ai 1300 metri, quindi per chi è in montagna, considerare che se arriva un rovescio proprio su di loro potrebbe ancora essere nevoso fin verso i 1500-1300 metri di quota.
0: Senti, non andate, sì. Nick, mi stanno scrivendo che a Vezia addirittura c'è la grandine adesso, non lo so perché poi non ho neanche le finestre aperte, poi non sono a Vezia, quindi però...
1: Sì. Ma sì, abbiamo visto con quest'aria fredda che arriva in quota si forma della gragnuola o della piccola grandine, localmente sì, potremmo avere accompagna i rovesci anche della piccola grandine. Non mi aspetto della grande grandine perché tagli di vento in alto non lo permettono, però ecco, della gragnuola, della piccola grandine potrà un attimo imbiancare anche in basso il suolo. Sì. È un tempo tipico dell'aprile, è un po' pazzerello.
0: Scusami, ma non era marzo pazzerello una volta?
1: Ma al giorno d'oggi siamo tutti
0: un po' pazzerelli, capito? Va bene. Sì, non facciamoci troppe domande, va bene.
1: Tempo primaverile è tempo di molti contrasti, quindi ormai bisogna fare un po' l'abitudine a questo. Recuperiamo un attimino comunque sia su sabato e domenica, perché qui si stabilizza un po' il tutto, appunto già sabato entra un attimino di vento da nord che rilassa un attimo questa instabilità, portando già sabato pomeriggio un tempo abbastanza soleggiato che dopo permane sulla giornata di domenica, sicuramente

0: Anzi, siete anche giustificati a farvi una bella fondue, perché se fa troppo caldo uno dice cavolo, troppe calorie, invece così ti senti un po'.
1: Chi è in montagna, in montagna domani venerdì, una raclettina, una fondue di ultima di stagione ci sta, direi. Sì.
0: Scusami, sto ridendo perché mi hanno scritto: scusatemi, ma non siamo a maggio. Amici, avete ragione, siamo a maggio, non siamo neanche più ad aprile.
1: Maggio,
0: però
1: sì,
0: questi sono dettagli, anche voi sempre cercare il pelo nell'uovo. Vabbè, comunque.
1: Ho sbagliato io.
0: No, sì, vabbè, sì. Ma guarda, Nick, io ti ho secondato, quindi figurati. Allora, mi sembra che comunque vada a volgere al meglio, cioè ci sia un risvolto positivo a fine settimana, quindi bene, dai, alla fine c'è sempre
1: sì,
0: il sole.
1: Come detto, il weekend comunque sia su sabato e domenica si salva con un abbastanza soleggiato, temperatura in recupero, recupero che dopo ci sarà ancora per la settimana prossima, perché va avanti con un tempo abbastanza soleggiato, temperature oltre i 20 e sì, qualche rovescio sparso nel pomeriggio lo lasciamo, però in sé la settimana dopo recupera bene.
0: Beh, direi alla grande. Senti Nick, Nicola Gobbi, grazie per questa incursione inaspettata in questo Amica in Affitto, perché mi ha fatto un sacco piacere. Buona giornata lavorativa a te e a tutti quelli che lavorano in questa giornata di ascensione, e ci sentiamo domani.
1: E buon ponte a tutti.
0: Un abbraccio.
1: Saluti.
0: Ciao Nick, grazie, ciao ciao.

Amici, sentite un attimo, sugli AHA con Take On Me. Intanto vi confermo che siete su Radio 3, in caso vi foste persi nei meandri radiofonici. Io sono la Marghe Zanatta, orfana del mio Maxolins, ma solo per oggi, è che domani dalle 6 alle 10 siamo di nuovo insieme. Io andrei un salto in pubblicità, non per altro, ma altrimenti questa baracca chi la manda avanti, giustamente. Quando torniamo, io fossi in voi comincerei già a memorizzare il numero adesso,

0: 091 646 262, oppure in caso foste amanti dei numeri dispari 091 646 463 463, perché giochiamo per cantine aperte, rischiate di portarvi a casa a testa due giornaliere per godervi a pieno la giornata. Che fate, non partecipate, dai.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona Radio 3i. Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Occupato!
8: Ancora?
7: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezel Canalizzazioni a Quartino.
9: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
10: Cabiezel.Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
11: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
12: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
13: caffè in grani Segafredo intermezzo, un chilo a soli 13,95 franchi invece di 19,90.
12: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Su hashtag fuori c'è il sole abbiamo i nostri dubbi, vero amori? Così intona Lorenzo Fragola qui su Radio 3i, ma voi la pensate in maniera un po' diversa. Vi ricordo che qui all'interno dello studio di Melide io non possiedo finestre, quindi non ho un accesso all'esterno, quindi non so minimamente che chi ne abbia preso il tempo. Abbiamo parlato con Nicola Gobbi da Locarno Monti, insomma le previsioni non promettevano chissà che, però...
1: In cima alla Valcolla, a Certara, sopra i 1000 metri, grandina in questo momento.
0: Ecco.
1: Bella giornata, è bello anche questo. Ciao, buona...
0: Ciao, buona giornata. Fermi ragazzi, oggi sono più a rilento perché io non sono abituato ad ascoltare gli audio dal telefono, da di là è un pasticcio. Allora, anche Rosy diceva che stava diluviando andando subito dopo. Ah, ecco qua, fermi, eccola qua.
2: Appena oltre il confine, sì, in Val Cavarnia.
0: C'è.
2: Sta grandinando, bello, ciao, ciao, ciao.
0: Sì, insomma, bello, secondo dei punti di vista, per me che sono qua dentro, bello sicuramente, per chi aveva organizzato cose interessanti per la giornata, forse un po' meno. Sentite, per dare una svolta positiva a questa mattinata, vi va se giochiamo? Aspettate che mettiamo anche lo sponsor, via.
3: Questo appuntamento è offerto da... Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
0: Oh, signore e signori, ma cosa facciamo? Siamo qui con le mani in mano. Aspettate che intanto vi prendo le chiamate. Con le mani in mano direi proprio di no. Buongiorno! Vi mandiamo a cantine aperte. Sapete che ci sono due weekend fondamentali, questo e il prossimo, questo che va a conquistare il sottoceneri e quello dopo che conquista invece il sopraceneri. Vi mandiamo questo weekend a cantine aperte, ma soprattutto con la giornaliera, quindi potete alzare il gomito quanto vi pare piace senza avere paranoia del caso. Signore e signori, pronto?
4: Pronti.
0: Bah, tesoro, che bella voce squillante, come ti chiami?
4: Moira.
0: Moira, di dove sei?
4: Sono di Sigirino.
0: Ma stai andando a qualche grigliata?
4: No, purtroppo no,
0: no.
4: Niente grigliata, anche perché sta piovendo.
0: Lo so, però ho letto di tanti che fanno le grigliate e stanno comunque in casa. Sai quelli che sono più fortunati, che hanno la terrazza coperta?
4: Quello non è, sarebbe male, io non sono una di quelle.
0: Ma tesoro, autoinvitati subito, adesso lanciamo l'appello, qualcuno ti inviterà, no?
4: Magari, certo.
0: Però aspetta Moira, sentiamo contro chi devi giocare oggi, pronto? Pronto? Aspetta che mi hanno appeso, aspetta un attimo, pronto?
5: Pronto?
0: Sì.
5: Ciao, sono Sara.
0: Ciao Sara, beh ragazzi, benvenute tutte. Beh Sara, al telefono c'è anche Moira, e viceversa.
5: Ciao Moira.
0: Ecco.
5: Ciao Sara.
0: Senti Sara, di dove sei?
5: A Mendrisio.
0: Ok, perfetto ragazze. Allora, spero che siate pronte perché io vi leggerò. Siete già delle abitue di cantine aperte la prima volta?
5: Ma prima io volta vado per me. Spesso. Ah, scusa.
0: Giusto, Moira, scusami, dimmi tu.
5: Ehi, per me sarebbe la prima volta.
0: Ah, Sara, invece tu sei un abitué?
5: Ma io sono già stata, sì, sono già stata in zona, però andavamo a piedi. Questa volta vorrei allontanarmi un po' di più così posso prendere i mezzi pubblici.
0: Hai capito, dici, io me la merito quella giornaliera. Va bene ragazzi, allora tanto non sarò io a decidere, sarete voi, avendo preso la linea prima Moira, scusami Saretta, ma comincerà lei, ok? Io vi farò la domanda e... ovviamente se Moira non risponde correttamente, solo una è one shot oggi che sono da sola, okay. Se Moira non risponde nella maniera corretta la chance va a te Saretta e in caso ti porti a casa tu la vittoria, tutto chiaro ragazze? Due giornaliere così avete un
5: sì,
0: più uno, se no mica vi mandiamo da sole. Fatemi creare un attimo di suspense ragazze, è giunta l'ora. Moira,
5: dimmi
0: perché il vino bianco si serve più freddo del rosso? A. Per coprire i difetti? B. Per tradizione? C. Per esaltare freschezza e acidità? Oppure D. Perché scalda meno?
5: La C. Per esaltare freschezza e acidità.
0: Ma... il ragionamento che ti porta a dare questa risposta rispetto a un'altra qual è?
4: Beh, le prime due non mi sembravano molto, cioè la prima e non mi sembrava.
6: Dici
4: molto...
6: che per coprire i difetti non era una bella risposta.
5: È corretta, è corretta, brava.
6: Ah, Saretta, anche tu avresti risposto C. Ragazzi, è proprio quello. Sì, in effetti questo non era difficilissimo, però sai, magari chiamavamo un astemio difficile fra i nostri ascoltatori, però succede ogni tanto, Ragazzi, allora Saretta, ti lascio andare, grazie di aver partecipato, mi dispiace, grazie, ma tanto andiamo avanti anche settimana prossima, Un bacione.
5: Grazie.
6: Ciao, Saretta, ciao. Moira, senti, brava, ma con chi ci vai?
4: Ah, con la mia migliore amica, Debbie. Oh,
6: quindi avevi già organizzato.
4: No, lei non lo sa ancora, adesso glielo dovrò dire.
6: Ah, devi chiamarla, ma che bello, tra l'altro è la tua prima volta, sai che sono contentissima?
4: Esatto. Anch'io, grazie.
6: Ah, ma senti, tu preferisci andare sabato o domenica? Perché sai che
4: domenica.
6: Si sviluppa...
4: Domenica.
6: Ah, perfetto, tesoro, ti godi la giornata. Tra l'altro domenica, diceva Nicola Gobbi, che dovrebbe anche prendere una china migliore il tempo.
4: Infatti non è male come cosa.
6: Ma no, tesoro, vai, te la godi. Senti, di' alla tua amica che comunque ti deve un favore,
4: Esatto.
6: Diglielo.
4: Senti,
6: Moi, rimanimi al telefono che ti prendo i dati e nel frattempo invece per tutti gli altri ragazzi, noi giochiamo anche domani, lunedì, martedì, insomma andiamo avanti ancora per un'altra settimana. Nel frattempo ci ascoltiamo Lola Young, Messi.

0: è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
1: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
2: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
7: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
8: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla, c'è?

Attenzione, attenzione, autostrada fra Cassione e San Vittore, direzione nord, c'è un cervo. Ma c'è un cervo che sta bene, che sta camminando e bisogna fare attenzione? Ragazzi, grazie perché siete, come dico sempre, i veri occhi di falco sull'asfalto siete voi. Quindi le vere informazioni sull'asfalto sono le vostre. Allo 079-449-9537 mi tenete aggiornata, almeno divulghiamo l'info al resto della community. Ciao, sono la Marghe, siete ovviamente su Radio 3i. Vi accompagno rigorosamente live fino a mezzogiorno. Stamattina abbiamo un sacco di cose da fare, oltre a dare... No, beh, Ricky, i primi cotillon sono andati, adesso... Adesso basta. Abbiamo dei compleanni da, cammina, cammina, ma è spaventato. Oh, attenzione ragazzi, ripeto, tra Cassione e San Vittore, direzione nord, c'è un cervo. Spero che la cosa venga risolta il prima possibile. Oh, il patatino. Ragazzi, tra l'altro oggi c'è un compleanno, sapete un po' come funziona con i compleanni quando siamo insieme io e Maxi, che creiamo ufficialmente gli amici in affitto, parte un po' di caciara. Essendo io da sola, non penso proprio che Gianni... No, Gianni no, Gianni sono da sola. Ok, va bene. Non lasciatevi intimorire dalla tristezza di questa canzone, perché a un certo punto vi regalerà grandi emozioni. Ciao Marghe, oggi la nostra mamma fa 60 anni, se puoi farle un augurio da parte nostra. Calimero, Thor e Principessa. Scusatemi, ma Thor, Principessa e Calimero sono i vostri nomi veri? E non lo so, la mamma, non so il nome, come si chiama vostra mamma? Fermi, oh no, no, stai, oh! Se. Gianni, questa me la paghi, eh?

0: Questa trashata, Gianni. Allora, quindi Calimero, Thor e principessa, a parte la bonaggine di Thor. Alessandra, 60 anni, auguri! Bene ragazzi, basta, spero che non compia gli anni nessun altro perché ho già dato livello di dignità. Persa. Poi aspettate che vi leggo tutti i belli e brutti, ci sono anche... Aspettate, voilà, oggi... Voilà.
1: Buongiorno Marghe, ma buongiorno. È bello sentirti in questo giorno di festa, ma siamo io e te le uniche che lavoriamo?
0: No patata, sai che siamo in tanti, ciao Vale, stanno scrivendo in tanti. Ma dai, ma ci sta, posso dirti, tanto con una giornata uggiosa così cosa facevamo altrimenti? No? Manca giusto magari... Vabbè, non è ancora 9.51, vabbè, un caffè. Oggi Maria fa 78 anni, tanti auguri, ti amo No, fermi, Gianni. Tu però in questi casi mi devi assecondare. Adesso non è che perché non c'è Maxi. Allora. Qui si parla di un successo. Perché sono 78 anni, cioè arrivi con un'esperienza, con un bagaglio di cultura, di conoscenza, di wow, un vissuto incredibile. E quindi 78 vanno celebrati ancora di più dei 40, dei 30, dei 50. Maria fa 78 anni, ma l'idea, Franco, che tu ti sia preso il tempo e la voglia di fare una dedica in radio, che un po' sta venendo a mancare quella roba, a me spiace, perché io ho assistito a dichiarazioni d'amore in tutti questi anni di radio, ho assistito a proposte di matrimonio, ho visto coppie formarsi tra ascoltatori, ve lo giuro. Quando ai tempi avevo un programma sulle relazioni sentimentali sessuali, ho visto ascoltatori ritrovarsi a livello vocale, sentirsi tra di loro, mettersi insieme e fare figli. E io contenta, perché c'erano nuovi ascoltatori. Senti, Franco, sei stupendo. Maria, Franco ti ama, auguri. Che bello arrivare a 78 anni con tuo marito che scrive ti amo. Che meraviglia. Spero di arrivarci anch'io. In generale 78 anni, ma poi con col mio fidanzato che mi faccia gli auguri in radio. Sono salvati così in rubrica dalla mamma. Ah, scusatemi, Calimero, Thor e principessa. Il 20 giugno facciamo, scusatemi, un torneo di basket. Sapete che non riesco a leggere l'altra parte? Non lo so perché non me lo faccio. Ah, facciamo un torneo di basket a Melide. Vieni a trovarci col mitico Marino, che è mio papà, che saluto, è l'idolo indiscusso della mia vita. Grazie, firmato Max. Sai che non so se... Non ci sono il 20 giugno! Devo fare il trasloco del mio ragazzo, non ci sono. Però guarda, altrimenti sarei venuta super volentieri. Ragazzi, abbiamo ancora... Fatemi dare un'occhiata perché sicuramente siamo in ritardo per colpa mia. Una canzone. Poi nella prossima ora arriva Eta Beta, ormai lo conoscete come le vostre tasche, no? È il nostro punto di riferimento per la tecnologia. Perché sono usciti gli AirPods nuovi, sono usciti, adesso non lo so, ce lo dirà lui. E hanno integrata una telecamera. Allora con Maxi stavamo commentando, ma scusami, ma la telecamera nella macchina, con tutto bene del mondo, potrebbe servire all'igiene di qualcuno, siamo generici. Mamma mia, ogni tanto vedo di quelle robe, di quelle bestie che escono. Va bene, parliamo nella prossima ora, va bene? Nel frattempo, il sound giusto per 3i, secondo me, è il suo. Dua Lipa.

Allora, anche Sandra compie 60 anni oggi. Mazza quanti compleanni. Auguri Sandra, ciao. Ragazzi, in valle, in quel della valle di Blenio, sta spuntando il sole. Ora tanto, ragazzi, mettiamola in saccoccia. Ce l'ha detto Nicola Gobbi da Locarno Monti questa mattina. Gira e rigira, la giornata ha preso questa china. Up and down. Oddio, mi è venuta in mente la canzone. Up and down, up my body. Domani mattina tanto facciamo, ovviamente, ci diamo la carica dalle 7 alle 8. No, beh, non è vero, dalle 7 alle 7 e mezza insieme al nostro Maxolins con quelli che sono gli anni 90, ma nel frattempo, prima di approdare, prima di approdare alla seconda, non ultima ora insieme, sentite che sound che vi regalo. Buona ascensione a tutti! Ladies and gentlemen, questa è Radio 3i, io sono la Marghe e siamo insieme fino a mezzogiorno.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
1: Questa settimana alla Migros 45% sullo sminuzzato di pollo Optigal 2x350 grammi. Scopri di più su migros.ch.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
4: Skoda.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Torna Cantine Aperte.
6: Torna Cantine Aperte.
5: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Sono passati 3 minuti dalle ore 10. Sono un po' in ritardo, ovviamente, però diamo un'occhiata al traffico.
10: L'infotraffico.
9: Dunque, San Bernardino fra Bellinzona Nord e San Vittore, in entrambe le direzioni pericolo per animali sulla strada, come ci è stato segnalato da un ascoltatore o da un'ascoltatrice precedentemente. A due San Gottardo direzione Chiasso, fra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda, c'è colonna, ragazzi, traffico congestionato fino a 20 minuti di ritardo. Come sempre, in caso doveste notare del disagio lungo le strade, io sono qui live fino a mezzogiorno. Se volete darmi informazioni, 079 449 9537, in modo da poter divulgare l'info poi anche al resto della community.

0: scusateci se a livello musicale la tocchiamo molto piano questa mattina, Radio 3. Signore e signori, buona ascensione. Io sono la Marghe Zanata. Siete abituati a sentirmi in combo con il mio super maxi B, che oggi non c'è. Siete soli insieme a me e insieme al nostro guru della tecnologia, il nostro Steve Jobs del Cicino.
1: Del Cicino, va bene.
0: Vabbè, senti, del Cicino è anche più tenero, no? Vabbè, è lui, è Angelo Eta Beta. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao Marghe.
0: Senti, ciao. Senti, allora, fuori onda, perché posso dire, aggiungerei per fortuna il fuori onda non lo sentite sempre. Stavamo chiacchierando, sono arrivate anche qui da noi in Ticino, perché nella vicina Italia c'è da mo, cosa saranno, 2-3 settimane?
1: Sì, ne avevamo parlato sì 2-3 settimane fa delle istantanee, sì.
0: Ecco. Adesso, almeno io penso oggi, perché me ne sono accorta proprio questa mattina, sono arrivate le istantanee su Instagram. Io, visto che l'altra volta ne abbiamo un po' parlato, caro Eta Beta, ma in realtà noi non le avevamo ancora, facci capire come funzionano, perché io ho già sbagliato. Premessa: se volete contattare il nostro Eta Beta, lo potete fare, perché non potete aspettare sempre solo il giovedì ad Amici in Affitto. Lo trovate su Instagram sotto chiocciola Eta Beta trattino basso RC. R di
1: Non è facile senza Max.
0: Ritardo di cerebrale, il mio. Va bene?
1: Va bene.
0: Allora, come
1: senza
0: funziona?
1: Max non è facile questo gioco, lo ammetto.
0: No, certo. Allora, ragazzi, tra l'altro sono le 10:10. Zitti tutti, basta. Gianni, esprimete un desiderio, numero doppio, 10:10. Ok, fatto? Avete fatto?
1: Fatto.
0: Sì, ok. Andiamo avanti. Allora, le istantanee.
1: Allora, le istantanee funzionano così, ne avevamo già parlato. Se tu vai dove c'è la tua, i tuoi direct di Instagram,
0: quindi i messaggi privati, amici, per intenderci,
1: esatto.
0: Mm-mm.
1: Sulla destra dello schermo vedi una, come possiamo chiamarla, Marga? Una nuvoletta?
0: Allora, no, è come se fosse una fotina che invece che essere quadrata ha gli angoli smussati, però solo un angolo che appare e ti viene a dire: ma cos'è sta foto qua? E vi viene da cliccare, e lì alla tua destra.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Amici, se non volete ricevere le notifiche delle istantanee, non cliccatelo, perché se voi non c'entrate mai, le notifiche non vi arriveranno,
0: no,
1: mai.
0: No, io ho cliccato sì. Prima con te il telefono.
1: Non mi hai fatto fare tutto lo spiegone, Marco. E quindi ormai
0: vabbè,
1: con questa cosa.
0: Vabbè.
1: Era per rispondere a te, Marghe, del fuori onda. Per vedere la foto, allora, quando tu entri nell'istantanea di una persona che l'ha mandata, ok, tu in alto a sinistra hai il più, che il più è per pubblicarla a te. E a destra dovresti avere un quadrotto con quattro piccoli quadratini.
0: Sì, lo vedo, una griglietta, okay. Una griglietta di quattro quadrati.
1: Se
0: sì.
1: Tu clicchi lì sopra, lì ti dice l'istantanea che tu hai pubblicato.
0: Ah. Ah sì, me la fa vedere. Urca, allora sì. È andata, ho messo il microfono di 3i, mi sembrava carino. Ok.
1: Calcola che da lì tu puoi vedere le reaction delle persone, quindi ti compare, non vedi chi te l'ha messa,
0: Ah, che noia, ma che cos'è sto gioco così bellino, scusa?
1: E allora, fisicamente non è che tu lo vedi, ma ti arriva la notifica di Eta Beta ha messo il cuore o Eta Beta ha messo la faccina che ride, perfetto. Ma se tu pubblichi 5 istantanee, non c'è scritto di quale istantanea.
0: Ho capito.
1: Quindi va capito dove vogliono andare a parare.
0: Ma infatti facci capire, scusami, il senso qual è? Perché io lo so già dove andremo a parare, che tutti cominceranno a postare foto a profusione come se non ci fosse un contegno, ma il senso che già c'erano abbastanza notifiche, già c'erano abbastanza rotture di scatole, qual è?
1: Non c'è un significato.
0: Non c'è.
1: Sai che siamo al solito discorso di... allora, io la vedo come abbiamo avuto B-Real, l'abbiamo rubato e va bene.
0: Però scusami, B-Real, vi ricordate, amici, lo dico a chi ci sta ascoltando, vi ricordate, amici, che c'era questa applicazione B-Real dove dovevate postare la foto, lo scatto senza filtri, senza nulla, istantaneo nel momento in cui vi arrivava la notifica ovunque foste, ma non ha avuto tutto questo successo, infatti non se lo fila più nessuno.
1: Però infatti, se tu noti, questa cosa l'hanno messa all'interno di una piattaforma che già funziona.
0: Ah, ho capito.
1: Tutta la struttura che ha. E c'è chi la usa e chi non la usa, mettiamola così, cioè la mia istantanea la pubblico, va bene, posta, sì, grazie, arrivederci. Cioè, niente di troppo. Più che altro l'istantanea, a differenza della storia che dura 24 ore, è letteralmente un istante. Cioè, tu clicchi, la guardi, metti la tua reazione ed è finita.
0: Ah, rapido e indolore. Oddio, sì, mi sono sbloccato un ricordo da solo. Forse tu sei troppo giovane. Vi ricordate, ragazzi, Peak Indolor? Ma è già fatto, è Peak! Ve lo ricordate?
1: No, sono,
0: va bene,
1: troppo giovane.
0: Grazie, cioè, grazie per avermi fatto sentire ancora più vecchia. Comunque,
1: no, non volevo.
0: Ragazzi, quindi queste sono le si chiamano istantanee? Questa
1: istantanea, sì.
0: Ok, ok. Quindi se non volete rotture di scatole, non cliccateci sopra. So che la tentazione è tanta perché vedete quel quadratino laterale nei direct, quindi nei messaggi in privato, ma tentate di resistere, tagliatevi le mani, ok? Nel senso lato, ovviamente, del termine. Ma andiamo, esatto, avanti. Se vi va, ci ascoltiamo un pezzo. Hai un attimo di tempo per stare con noi,
1: sì,
0: Angel?
1: Sì.
0: E andiamo a parlare invece del vero motivo per il quale ti ho chiamato oggi. Perché ho saputo con Maxi, abbiamo letto un articolo che riguarda i nuovi AirPods, non so se siano già usciti o no, con la telecamera integrata.
1: Ti spiegherò tutto dopo la canzone.
0: Vabbè, come sai creare suspense tu? Nessuno mai! Va bene, tutti.

0: Senti, forse per l'amicizia che ci lega da anni o per la stima, immagino reciproca, sai, comunque sì, rimango umile, ti dedico questa Fabulous appena ascoltata qui su Radio 3. Siamo in collegamento con il supereroe della tecnologia di Amici in Affitto, lo Steve Jobs del Ticino, a sto giro l'ho detto giusto, il nostro Angelo Etabeta, perché abbiamo sentito parlare degli AirPods nuovi, non so se siano già usciti o meno, adesso ci dirà tutto Angel, che a quanto pare hanno una telecamera integrata. Con Max dicevamo, ma che senso ha una telecamera nell'orecchio se non per vedere quanto le avete pulite? Ma andiamo avanti.
1: Allora, non sono ancora uscite, è un progetto che Apple ha dichiarato che sta facendo per una, praticamente è un, se gli occhiali quelli di Meta,
0: certo, okay, con la telecamera integrata,
1: esattamente, è un 2.0. Più che altro è strutturato in questo modo, visto che adesso con AirPods 3 Pro, sì, tu puoi fare la traduzione simultanea di qualcuno che hai davanti che parla un'altra lingua.
0: Sì, ne avevamo parlato anche in onda con Maxi insieme a te,
1: esatto,
0: è vero? Sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Quindi fisicamente questo 2.0 che stanno facendo delle telecamere è molto intelligente, perché la telecamera, quindi Siri in questo caso, farà continuo lavoro tridimensionale di te, intorno a te, di quello che stai vedendo, e se tu gli fai la classica domanda, Siri, cosa sto guardando? Lui o lei, che dipende dalla voce che avete, ti risponde a che cosa stai guardando.
0: No, aspetta, non ho capito.
1: Fa il lavoro di meta occhiali. Se io ho i meta occhiali, gli dico, ehi Meta, cosa sto guardando in questo momento? E Meta ti dice, stai guardando la Gioconda. Ok.
0: Però aspetta, scusami, sarà una domanda stupida, ma se la telecamera è negli auricolari, mi devo girare di profilo per fargli vedere cosa sto guardando?
1: No, è tridimensionale. Cioè, fa un lavoro, perché tu quando cammini, tu cammini verso, facciamo l'esempio del museo.
0: Sì.
1: Quando tu cammini sul corridoio con i quadri o con quello che c'è da vedere sulla tua destra o sulla tua sinistra.
0: Sì.
1: Okay. La telecamera, lavorando in tridimensionale, ragiona il come tu ti muovi. Quindi, se io sto vedendo un'opera che ho davanti, quindi adesso ce l'ho davanti, ma prima ce l'avevo o a destra o a sinistra, il 3D mi dice, più o meno, poi ovviamente verrà migliorato, ti dice, ok, se a tre passi indietro avevi la Gioconda e a sinistra di tre passi hai un Van Gogh, ti dice, stai guardando un Van Gogh,
0: pensate,
1: stai guardando i girasoli.
0: A quel punto non abbiamo bisogno di degli
1: occhiali. Bravissimo, cioè nel senso è un 2.0 degli occhiali. Io ti dirò, io gli occhiali li ho provati. Ma sai che sono, per chi lavora, ecco, qua spezzo una lancia per chi lavora.
0: Sì.
1: Sai che sono comodi.
0: Davvero?
1: Io che porto gli occhiali da vista, quindi io senza non posso stare. Cavolo, l'occhiale Meta mi è stato comodissimo. Cioè io con un tocco di bacchetta avevo tutto. Cioè, mi chiamavano, mi arrivavano le notifiche, sentivo tutto quello che mi diceva Meta.
0: Ah, ma è già uscito quel visore? Perché io non capisco più, con tutti questi video fake fatti con l'intelligenza artificiale, c'è quel visore penso sia di Apple, che ti permette di, cioè, scusami, è un computer in realtà. Tu hai solo la tastiera, in realtà è tutto proiettato davanti a te, perché ti metti su un visore, un paio di occhiali, ed è tutto touch, tutto occhi davanti a te nell'aria, e c'è
1: il VR di Apple. Allora, ce ne sono due al momento di visori di questo genere, c'è quello di Apple e c'è quello di Meta. Quello di Apple è uscito solo in America, cioè letteralmente hanno fatto solo un mercato dedicato.
0: Ok.
1: Per chi lo vuole prendere negli altri paesi, deve andare, lo dico a titolo informativo,
0: sì,
1: per chi lo vuole acquistare, deve andare in un Apple Store e richiederlo, e loro te lo fanno avere.
0: Ma quanto costerà quella sberla lì?
1: Sono $4,000,
0: ecco,
1: una roba del genere. Beh, allora,
0: uno stipendio.
1: Devo dire, sì, praticamente hanno spiegato che comprando quello ti serve comunque il telefono. Quindi uno dice, aspetta, c'ho già $2,000 di telefono in tasca, più altri 4.000 in testa per una cosa che allora non, cioè ancora non possono esistere senza, cioè devono vivere
0: insieme. Ho capito. E Meta ha fatto il suo?
1: Meta ha fatto il suo per usare solo però tutto ciò che è il mondo Meta, quindi social, cioè l'ho provato e hai dentro Instagram, Facebook, sì. Funziona su WhatsApp perché WhatsApp è Meta.

0: Che paura, vabbè, ecco, andiamo avanti. Ma scusami, io pensavo che Meta lo facesse insieme a Apple a quel punto.
1: No, Meta ha fatto il suo, ha fatto proprio il suo dedicato. Però ripeto, trova secondo me un po' il tempo che trova, cioè guardarmi Instagram su un visore non mi serve niente.
0: No, però Facebook. A livello di, ho visto, fanno anche le riunioni, è tutto proiettato davanti a te, cioè è una roba surreale. Tocchi davanti a te lo schermo, diventa touch, allora, ma non c'è niente, tocchi l'aria.
1: Non c'è niente, sì, tocchi l'aria, fai il famoso gesto del pollice indice insieme che fa da pinzetta per quello che devi fare. Allora, secondo me è una bella idea, ma secondo me, guarda, una volta si diceva questa frase qua, ne riparliamo fra qualche anno, sul discorso tecnologia, ne riparliamo fra un 6 mesi.
0: Ok, ci sto.
1: Okay. Secondo me fra un 6 mesi siamo già a un visore 2.0, a un Meta 2.0, guarda soltanto, stanno arrivando sul mercato gli occhiali da vista che ti fanno arrivare la notifica sulla lente.
0: Davvero?
1: Quindi siamo già in una fase dove il visore è diventato piccolo a questo punto.
0: Oddio! Cioè,
1: da un visore grande a un paio di occhiali.
0: Poi per una stordita come me, ragazzi, che veramente, mamma mia, non oso pensare, scusami, ma tu ti sto vedendo davvero o sei una notifica? Oh, che disastro! Senti, Angel, sei stato stupendo, io devo andare in pubblicità, a meno che tu non abbia altre novità e abbia tempo per stare con noi, ma immagino che tu debba andare a lavorare.
1: Beh, mi tocca anche a me oggi.
0: Ecco. Quindi grazie del tempo che ci hai dedicato, mi raccomando, chiocciola etabeta trattino basso RC di R ritardo C cerebrale, il mio. Etabeta, we love you.
1: Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao.
2: Questa è Radio 3i, telesuona.
3: Questa settimana alla Migros 50% sull'acqua minerale Apro in diverse varietà, 6 da 1,5 litro e 6 da 1 litro. Scopri di più su migros.ch.
4: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
6: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Caviezel canalizzazioni e quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
10: Solo?
9: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
10: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
11: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
12: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
13: Sveglia Tormiglioni. Da Ikea fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci Ikea Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio Ikea o su Ikea.ch.
14: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: ci sono le 10:30, voi siete ufficialmente sulle frequenze di Radio 3, io sono la Marghe, in solitaria teoricamente, se non con il buon Gianni, il nostro autore e regista immaginario di Amici in Affitto. Oggi Maxi non c'è perché quando ci sono le giornate di festa il palinsesto radiofonico viene un po' stravolto, un po' stropicciato, preso, traduttato, rimesso insieme, ma quando ci sono queste giornate mi piace avere degli amici che passano, che vengono soprattutto a portarmi la colazione, quindi diamo il benvenuto. Beh, via. Ha una voce, è un amico ma è anche un grande ascoltatore, quindi apporta dei grandi contributi vocali con note a profusione durante la settimana, ed è il nostro Diego Marino. Buongiorno.
1: Ciao Marghe, buongiorno.
0: Buondì. Tra l'altro ti sei fatto anche una bella strada per arrivare sotto al diluvio e le intemperie.
1: Grandine, diluvio e tutto, ma
0: un disastro.
1: Visto che guido poco durante la settimana, ho detto,
0: certo.
1: Vengo anche.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: È la prima volta che vieni nello studio?
1: Sì, prima volta, sì.
0: Tra l'altro, in caso foste collegati a Teleticino, spero di sì, non peraltro perché oggi ho fatto una splendida coda. Delle mie mani vedete un librettino, ok? Allora, io ho conosciuto Diego un anno e mezzo fa, due.
1: Sì, io mi due.
0: No, allora, è un ascoltatore da sempre, però insomma ci siamo conosciuti fisicamente un anno e passa fa per il tuo compleanno. Oh, tra l'altro auguri, quando è che era?
1: No, ho fatto 7 giugno, lo faccio.
0: Ah, 7 giugno. Sì. Allora sì, è un anno fa che ci siamo, ecco, ci eravamo incontrati di vista così. Diego è anche un poeta, in realtà Diego ha stravolto la sua vita, lui faceva tutt'altro. Adesso poi, tanto nella terza ora, cosa avete da fare se non stare qua a chiacchierarvela con noi? Con un buon caffè ci racconterà il suo cambiamento di vita, perché secondo me può essere di ispirazione per tanti, sai?
1: Sì, no, è stato un bel cambiamento, sono felice, anche se prima facevo, dopo racconterò comunque... A volte bisogna cambiare per trovare se stessi.
0: Bravo! A volte dobbiamo cambiare per trovare noi stessi. Diego l'ha fatto. E adesso, tra le varie situazioni, ha anche diventato un poeta e ha scritto un libro. Diego Marino, poeta in vita, tra parentesi, per ora.
1: Per ora, sì.
0: Mi è piaciuta molto. Senti, quindi si chiama Tu sei o tu sei poesie? No, no, tu sei.
1: Sì, il libro è Tu sei, poi ho messo poesie per far capire cos'è, perché...
0: Che meraviglia!
1: La gente non lo compra, sanno, sono poesie e non lo comprano almeno.
0: Che storia.
1: Finché non muoio.
0: Va bene. Allora, se state qui con noi, nel frattempo ci ascoltiamo The Colors ed Elodie con Pensare Male. Se volete interagire, se avete domande, se anche voi state affrontando un grande cambiamento di vita o vorreste farlo, che ne so, Marghe, io non ho più le scatole, mi reco in ufficio da 20 anni e mi viene la nausea, sento di voler mollare tutto, aprire un ciringhito a Timbuktu. Siamo qua per ascoltarvi, ci confrontiamo con il nostro Diego, va bene? 079 449 9537, nel frattempo The Colors e Elodie.

0: Mamma Milly dice sempre: a pensar male si fa peccato, ma raramente si sbaglia. Quindi, per assecondare questa positività, siamo qui con un ascoltatore, ma in realtà è un grande amico, Diego Marino. Ciao Diego di nuovo, ciao!
1: Ciao Marie.
0: Allora, sentite, per riportare anche storie di vita vissuta e per darvi anche magari un punto di riferimento in caso foste in crisi e voleste cambiare la vostra vita, ma si dice sempre, sai, magari non ho più l'età, è troppo tardi. Ci sono quelle situazioni, no?
1: Sì, ma non è vero, nel senso l'età è solo un numero, diciamo.
0: Ci accenni un attimo la tua storia, poi tanto io devo anche andare in pubblicità, ma raccontaci la prima parte della tua storia. Cosa facevi prima e a quanti anni hai dato una svolta alla tua vita?
1: Allora, per essere breve, ho fatto 20 anni di turismo, ho gestito anche delle belle strutture sul lago di Como, Santa Margherita Ligure, un po' in giro per il mondo così. E a 40 anni ho svoltato, perché ora alla fine, sì, bella posizione, nel senso direttore d'albergo e quant'altro, però non ero me stesso.
0: Che cos'è che ti mancava?
1: La poesia, nel senso che avevo troppe cose in testa e non riuscivo più a scrivere.
0: Ah.
1: Volevo essere più libero, più, nel senso che poi quando ricopri certe posizioni, certi ruoli, anche non puoi comportarti come la natura ti crea.
0: Sì, sì. No, vabbè, allora, però ho capito, non ti sentivi pienamente, non potevi esprimerti a pieno delle tue potenzialità.
1: Sì, perché la gente mi giudicava nel bene o nel male, perché ero il direttore di o amico di, facevo questo, facevo l'altro,
0: sì.
1: E allora invece da quando sono me stesso, perché faccio un lavoro che non c'entra niente, che la gente mi conosce come Diego Marino e basta, perché non sa cosa faccio, perché lavorando di notte la gente pensa che io sia ricco e che di giorno non faccio niente, invece lavoro di notte
0: invece,
1: e di giorno sono
0: c'è
1: me stesso.
0: C'è il segreto.
1: Sì, sì,
0: certo. Senti, quindi a 40 anni... Come hai fatto a prendere la decisione di mollare tutto? Avevi già un'altra liana in mano e hai detto così, mi lancio, eh?
1: No, ero già stanco di quello che facevo, stavo gestendo un albergo, per puro caso mio cugino gli serviva una mano a lavorare dove lavoro adesso,
0: sì.
1: Era periodo Covid così, ma ho detto visto che l'albergo è chiuso, vieni ad aiutarmi così e sono andato a fare questo lavoro qua. Ho cominciato a guidare di notte, a vedere le bellissime vallate della Val di Blenio, cioè che ogni giorno è 5 anni che le faccio e sono sempre belle, cioè
0: sì,
1: c'è sempre la nuvola, la stella, l'albero.
0: E eccetera. A che ora le vedi? A che ora percorri la Valle di Blenio?
1: Io parto, diciamo, parto dal magazzino alle 4, dunque il mio giro inizia alle 4.
0: Quindi ti alzi alle 3, tra un quarto?
1: Alle 2 perché ho un'ora di strada, devo arrivare,
0: oddio,
1: a caricare il camion, poi parto e poi inizio il mio giro.
0: Scusami, e il tuo giro finisce alle...
1: Dipende dalle consegne, verso 9, 9 e mezza, 10, cioè dipende dalle consegne che ho da fare.
0: E poi riesci a dormire durante il giorno?
1: Io sono sempre stato uno short sleeper, nel senso che io ho sempre dormito massimo 4 ore al giorno.
0: Ok.
1: Adesso ho trovato il mio equilibrio perché dormo 2 ore il pomeriggio e 2 ore la sera prima di andare a lavorare.
0: Ah.
1: E il resto del giorno vivo. Bellissimo.
0: E non sei stanco, stravolto? No,
1: no, no, no, no.
0: E non ti viene... Sì, ho capito Gianni, adesso vado in musica pubblicità, ma tienila lì, poi mi rispondi. Non ti hanno mai detto, cavolo, perché tu adesso consegni frutta e verdura,
1: sì, frutta
0: giusto?
1: E verdura.
0: Ok, di notte. Non ti hanno mai detto, ma cavolo, avevi una eri un direttore nell'ambito del turismo, non avevi questi orari assurdi, chi te l'ha fatto fare? Te l'avranno detto?
1: Sì, tutti, sempre.
0: E la risposta c'è?
1: Certo.
0: Fermi, dopo. I keep on falling.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
2: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
0: Questa è Radio 3i. Radio

0: per questa giornata in quel di Melide. Io non so come siamo messi nel resto del cantone, però ragazzi, mi sono affacciata col buon Diego Marino, un caro amico nonché ascoltatore che è passato a trovarmi. Abbiamo detto andiamo a dare un'occhiata un attimo alla situazione meteo. Ragazzi, ma giù sotto ci sono, non so, è imbiancato tipo Natale, c'è una grandine funesta.
1: Meno male che ho parcheggiato all'aperto.
0: Meno male. Cavolo, ragazzi, fateci sapere un attimo, perché in realtà prima arrivavano immagini da quel della Valle di Blenio col sole.
1: Ma la Valle di Blenio, la Valle del Sole si chiama così anche, dunque.
0: E quindi non poteva essere diversamente.
1: Esatto.
0: Quindi aggiornateci, se ci state ascoltando, se siete lì, state scaldando la griglia, perché tanti hanno scritto avendo la terrazza coperta, dicono: oh, ma noi mica rinunciamo alla grigliata oggi,
1: Mandatemi l'indirizzo che a mezzogiorno vengo a trovarvi.
0: Che abbiamo finito. Allora, il nostro Diego Marino è qui intanto per salutarci, per farci vedere anche il suo libro di poesie, ma prima per condividere con noi la sua storia del suo vissuto. Cioè, arrivano quei momenti nei quali ci sentiamo persi e realizziamo di essere un po', come posso definirvelo, davanti a un bivio, e uno dice: oddio, non sono più contento, vado al lavoro svogliato, però cavolo, ho già 40 anni, perché la frase che mi sento sempre dire è: cavolo, ho già 40 anni, i sogni, cioè è finito il tempo dei sogni, vado avanti, tengo duro, stringo i denti fino alla pensione. Poi c'è chi invece prende coraggio perché tu eri già papà quando hai cambiato lavoro.
1: Sì,
0: ecco, perché sai, a volte c'è anche giustificazione, ho capito, però c'è una famiglia. Beh, dipende, ragazzi. Bisogna prendere coraggio a quattro mani, lanciarsi in una nuova esperienza, in una potenziale magari anche follia, e vedere come va. È il caso di Diego, quindi, da che lavoravi nel turismo, anche a dei bei livelli,
1: Sì, cioè gestivo strutture, non faccio nomi, a meno che non mi arriva un bonifico in diretta. Sì, gestivo anche delle belle strutture, ho gestito gli ultimi anni, perché io sono nato a Verona, diciamo, poi a 18 anni ho cominciato a girare il mondo.
0: Ecco.
1: E negli ultimi anni ero a Como, abitavo in Piazza Volta, in centro a Como, ho gestito due o tre strutture lì, sul lago in zona.
0: Stavi, come dico io, una fragola, cioè non ti mancava niente, no?
1: No, era anche bello, perché poi essendo direttore di mandi clienti, dunque facevo aperitivi gratis, mi chiamavano, cioè era anche bello.
0: E certo!
1: Adesso li pago invece.
0: Lo scrocco moment, che
1: esatto,
0: è sempre comunque soddisfacente.
1: Sì.
0: Poi però è giunto il momento in cui hai detto: non è più abbastanza, sento che mi manca qualcosa, hai mollato e ti sei messo a lavorare di notte.
1: Sì, nel frattempo gestivo un albergo, ma era periodo Covid ed era chiuso per un periodo. E avendo fatto solo turismo per una vita, mi chiama mio cugino Bruno, che saluto se l'ascolto.
0: Ciao Bruno!
1: E gli serviva una mano perché mancava un autista, diciamo. Poi nel periodo Covid la Svizzera è stata più fortunata, diciamo, perché chi era a casa veniva retribuito, pagato lo stesso. In Italia invece era differente. Io, per dire, prendevo un bello stipendio, venivo pagato ugualmente perché ero anche amministratore dell'hotel. Solo che ho detto: beh, nel senso, mi annoio a stare a casa. Era il periodo che stavo anche divorziando, dunque già abitavo da solo, diciamo. E ho sempre dormito poco. Allora sono andato ad aiutare, diciamo così, a fare l'autista. E ho cominciato a guidare di notte, ho cominciato a pensare, perché io ho sempre scritto guidando di notte, anche quando facevo altri lavori, perché mi piace prendere la macchina e girare. Infatti io mi chiamo anche poeta di strada per quello, perché nel senso la parola
0: prendi ispirazione dalla guidata,
1: perché poi col cervello in movimento riesco a scrivere meglio.
0: Sì.
1: Adesso detto al telefono le mie poesie, cioè non è che scrivo guidando, però proprio mentre guido detto
0: per assecondare il tuo mood del momento,
1: perché scrivo di getto anche. E hanno cominciato a dire: ma cavolo, ma io, sì, è vero, faccio il direttore, bello e tutto, una posizione che me la sono creata da solo, perché io vengo da due genitori operai, non è che mi sono trovato le cose pronte, però ho cominciato a star bene con me stesso, a dire: cavolo, faccio un bel lavoro di notte e tutto, cioè non ho più avere a che fare con proprietari di hotel, figli di proprietari o quant'altro, nel senso che bene o male bisogna sempre spiegargli quello che fai, perché loro hanno la fortuna di avere il lato economico per poter fare le cose, però non è che hanno fatto turismo per una vita, io ho fatto turismo per una vita, dunque sì, gestisci, fai, devi spiegare quello che fai, invece a me piace fare, guardiamo i risultati e poi parliamo.
0: Però Diego, scusami, devo andare in musica, purtroppo ci sono i tempi stretti, poi torniamo. Quando ti dicono: cavolo, avevi tutto, avevi una posizione incredibile, ti sei messo a lavorare di notte a consegnare frutta e verdura, tu cosa rispondi?
1: Adesso la libertà.
0: Adesso la libertà. Senti, stanno arrivando un sacco di messaggi allo 079-449-9537, te ne prendo uno di Raffi. Ragazzi, ciao a tutti, io l'anno scorso a 52 anni ho mollato tutto, lavoro, casa, sicurezze e mi sono trasferita a Tenerife. Posso dirvi? La miglior scelta della mia vita, buttatevi.
1: Dacci l'indirizzo.
0: Dacci l'indirizzo. Signore e signori, abbiamo ancora un'ora insieme rigorosamente live fino alle 12. Questa è Radio 3. Io sono la Marghe e questo è Post Malone Circles.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
2: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
3: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio è Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
12: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Sono passati 2 minuti esatti dalle ore 11.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: Infotraffico.
1: A2 San Gottardo, direzione Chiasso, fra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda c'è traffico, ragazzi, congestionato. Pare ci siano ritardi fino a 20 minuti. Come vi dico sempre, posso darvi una mano, nel senso che i veri occhi di falco sull'asfalto siete voi. In caso doveste notare del disagio lungo le strade, fatecelo sapere allo 079 449 9537 in modo da poter divulgare l'info al resto della community.
3: Previsioni del tempo.
1: Per quel che concerne la meteo, oggi ci siamo messi in collegamento con Locarno Monti, anche se non era dovuto. Il buon Nicola Gobbi ci ha dato un attimo la prospettiva di quelli che saranno i prossimi giorni e soffermiamoci su oggi, giovedì. Buona ascensione a tutti. Al sud nuvolosità variabile con rovesci sparsi, a tratti temporaleschi, ce ne siamo accorti, soprattutto sul Ticino centrale e meridionale, giusto appunto. Verso sera passaggio a tempo asciutto e schiarite, in Engadina spesso nuvoloso e alcuni rovesci, va bene? A basse quote temperatura massima sui 16 gradi, in alta Engadina sono i 6.

0: pezzo. Mamma mia, Radio 3, mi fai volare. So che non è il momento migliore per dirlo, me ne rendo conto, ma una volta nella vita bisogna andare a New York. Vi suggerisco o in pieno inverno sotto Natale o in... Ma no, ma è bella sempre, New York è bella sempre, che spettacolo, va bene. Ciao, sono la Marghe, questa come avete capito è Radio 3, sono l'amica in affitto perché manca il mio compagno di vita radiofonica, il mio Maxolins, che saluto, che sicuramente è sveglio perché poveretto l'ho già tempestato di messaggi, ma detto ciò, qui invece al mio fianco c'è il mio amico Diego Marino, che è anche un grande ascoltatore, eccolo qui.
1: Ciao Marghe.
0: Scusami, volevo... Gianni, però se non mi stai dietro... scusami. Oh. Bravo. Oggi, sai, per lui è ascensione, è arrabbiato perché aveva una grigliata. E quindi... Ti piace Gianni, è simpatico, vero?
1: Simpaticissimo, poi è un personaggio, non l'aspettavo.
0: Non te l'aspettavi così, lo so, non se l'aspetta nessuno. Va bene, un saluto a Noemi che sta correndo. Ma Noemi, ma stai correndo sotto la pioggia, amore? Mi tieni compagnia nella corsa, guarda che maglia ho mentre ascolto questa canzone. Che maglia è che non vedo, aspetta. Ragazzi, io devo... Ah, oddio, con la Statua della Libertà, che spettacolo. Margherita, io sto partendo per New York. Adesso, Barbara? Dove? Ma oggi ti fai tipo approfitti del ponte e tiri dentro una settimana? Che poi io sono, non so Diego, tu, vabbè, tu hai lavorato nel turismo, io sono anche per quelle robe, sai quando ti dicono, ma per andare fino a New York ci vuole almeno una settimana piena. Raga, io ho fatto anche robe da 4 giorni, cioè...
1: Sì, no, io se potessi andare a fare un aperitivo in Brasile, bene, capito, lo stesso giorno lo farei,
0: no,
1: nel senso.
0: C'è stato un periodo, non mi ricordo quanti mesi fa, in cui i biglietti per New York, ve lo giuro, costavano meno di quelli per andare, che ne so, a Roma. E quindi era veramente da far la follia. Sì, ci vive mio figlio, che bello.
1: Dacci l'indirizzo, andiamo a trovarlo anche noi.
0: Andiamo a trovarlo anche noi, giusto. Poi, scusatemi, vi sto leggendo tutti, abbiamo anche degli audio, vi ascolto da di qua perché c'è un po' da gestire questa situazione. Voilà.
2: Sono la mamma di Diego.
0: Ma
2: allora, siccome adesso vado al lavoro, non posso più ascoltare la diretta. Voglio mandare un bacio a mio figlio, che è un mattacchione, però ha un cuore grande, grande, grande. E gli voglio tanto bene. E non si aspetta sicuramente questa telefonata. Ciao a voi tutti. Un bacione a tutti. Mi sono installata la radio.
0: Oddio!
1: La Bruna.
0: Scusami, ma ho la pelle d'oca. Non so, Bruna, ma tuo figlio sta piangendo. Oddio, ma che gesto stupendo! Allora, che abbia un cuore grande lo so bene, infatti, amico mio, ci vediamo troppo poco spesso, ma sai quelli che fanno un po' sempre i giullari della compagnia, ma in realtà dietro ci sono un sacco di valori che condivido con Diego, di creatività, di vissuto. Bruna, grazie! Oddio!
1: Porti occhiali scuri perché...
0: Per fortuna! che bello che ci sono. Pensa che prima ha scritto anche Franco, mi sembra che si chiamasse, un signore che ha fatto gli auguri a sua moglie, che ha fatto 78 anni, e ha detto io ti amo come il primo giorno. Io quando vedo queste cose, dopo 78 anni che ancora si usa la radio per questi scopi, ragazzi, mi rendete felice come una Pasqua. Andrei in onda, cioè andrei avanti fino alle 6. No, direttore, scherzo, approfittiamoci. Poi aspetta che torno da te, Diego. Ciao, potete fare gli auguri a mio figlio Kevin in Australia, 35 anni. Ma ci sta ascoltando dall'Australia? Non penso. Avrà di meglio da fare in questo momento, no?
1: Non so, che ore sono in Australia?
0: In Australia, ragazzi, quante ore sono? 114 in meno o in più?
1: Comunque no, può darsi che ci ascolti in ascoltatore, non conta l'orario.
0: Hai ragione.
1: La passione è la passione.
0: Kevin, auguri, 35. Guarda, se fossi stata single avrei fatto anche la battuta Bono. E invece non la faccio più, vedo tanto come cambiano i tempi.
1: Faccio il posto tuo, Bono?
0: Bono. Va bene. Un saluto a Laura che mi ha mandato un messaggio bellissimo. Grazie Laura, che meraviglia. Facciamo un punto sulla situa meteorologica. Mai Joe dice, ragazzi, a Varese c'è sole, che è veramente qua a due passi. Melide, grandinata, S1050, lo sappiamo, l'abbiamo visto. Mica tanto, a Olivone è tutto coperto. Va bene, ma torniamo al nostro Dieguzzo. Quindi, abbiamo detto la libertà. Tu hai mollato la tua vita precedente?
1: Sì, per la libertà, nel senso la libertà, per me la vita che facevo prima era bella, perché per me il turismo è sempre stata una passione, perché io ho studiato per fare l'elettricista e sono arrivato a dirigere alberghi, perché sono partito dal basso.
0: Ah, davvero hai studiato come elettricista? Sì. All'inizio? Vedi come cambiano le cose? E ti aspettavi di fare quello per tutta la vita? No.
1: Avevo fatto l'alberghiero prima, poi mi hanno cacciato, ho potuto più tornarci, ho fatto l'elettricista. Poi per caso sono partito a fare l'animatore a 18 anni perché volevo andare via di casa, ma non avevo nemmeno mai fatto una vacanza con i miei genitori. Io,
0: chiaro,
1: se non in Calabria, da mia zia Assunta, che saluto se mi ascolta. Cioè,
0: dunque, perché dopo mamma Bruna possiamo aspettarci chiunque.
1: E niente, la libertà, perché sì, hai un ruolo e tutto così, però il successo, chiamiamolo così, perché il successo è anche nelle piccole cose, cioè non bisogna diventare miliardari, diventare, andare ad Hollywood per avere successo, cioè io...
0: Scusami, Gianni, su questa devi far partire l'applauso. Il successo è anche nelle piccole cose.
1: Sì, successo è, cioè, è il tuo successo, non è il successo che vedono gli altri, perché la gente si basa la vita sul successo che vedono gli altri. C'ho il macchinone, però sono scemo, nel senso, cioè, c'ho questo, c'ho la villa, però cioè, il successo di questi, cioè, quello non è successo, quello sono ambizioni personali.
0: Certo.
1: Anch'io avevo le ambizioni, ma la mia ambizione non era diventare direttore per... Io dovevo diventare direttore per far vedere anche che un ragazzo di Borgata, diciamo così, che
0: sì, di Borgata,
1: mi piaceva il turismo, non mi piaceva studiare, sono riuscito passo dopo passo, facendo la gavetta, ad arrivare a fare il direttore d'albergo. E per me il successo era quello. Ho visto che si può far tutto, basta, cambio completamente vita.
0: Attenzione anche sul fatto del non mi piaceva studiare. Io conosco Diego bene, a parte il fatto che ha scritto delle poesie, ma la persona sulla quale puoi fare affidamento, metti il telefono in mano, mi scrivi un messaggio, sai che non farà errori ortografici, e questo è importantissimo.
1: No, mi piaceva,
0: quindi,
1: studiare, mi non piaceva il meccanismo della scuola.
0: Ecco, quello volevo dire,
1: mi piace tutto.
0: Che la cultura spesso e volentieri non va di pari passo con il fatto di voler studiare.
1: Sì, no, ecco. Nel senso, io consiglio a tutti di studiare, tutti, anche a mia figlia studia, che dovrei mantenermi un giorno, però a me non mi piaceva il sistema a scuola, perché devo scegliere se fare l'elettricista o il cameriere, e
0: chiaro,
1: così quando non so cosa voglio fare ancora.
0: Chiaro.
1: Dopo ho scoperto lavorando cosa volevo fare.
0: Senti, ti faccio una domanda ma mi rispondi poi dopo la musica. Tu adesso scrivi poesie, no?
1: Io scrivo da quando ho 6 anni, da quando ho imparato a scrivere.
0: Davvero?
1: Infatti, mia mamma c'ha un quaderno delle elementari scritto a matita con le mie vecchie poesie.
0: Ma dai!
1: Sempre scritto di getto involontariamente, non è colpa mia se scrivo.
0: Però, scusami, mi fai capire poi come è secondato questa cosa e come sei diventato poeta?
1: Cioè... Io? Poeta, ti rispondo adesso o dopo?
0: No, dopo, va bene. Doja Cat, questa è Radio 3, io sono la Marghe, Diego Marino, e questi siete voi in diretta con noi fino a mezzogiorno.

0: riflessione che stavamo facendo fuori onda qui in quel di Melide a Radio 3, io e il mio amico Diego Marino, che vi saluta, che sta condividendo con noi gioie e dolori del suo vissuto, anche per farci sentire un po' più in questa giornata un po' uggiosa da un certo punto di vista, parlo di quello meteorologico, a tratti, perché ci sono un po' di up and down che noi assecondiamo anche moralmente. Ha condiviso con noi gioie e dolori, insomma, anche per dare uno spunto di vita della serie. Magari siete in crisi, siete in quel bivio della serie: cosa faccio? Dove vado a parare? Mollo tutto e faccio altro? Ma ho già 40 anni e allora? Diego ha cambiato la sua vita a 40 anni, ecco.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché è un dato di fatto. Volevamo dirvi che il discorso era proprio: a volte siamo convinti di non aver raggiunto quelli che erano i nostri obiettivi o di non essere realizzati perché non siamo realizzati negli occhi degli altri. C'è sempre quest'ansia da prestazione, sì, no? Soprattutto quando ci sono i social.
1: Esatto, soprattutto quando ci sono i social.
0: Perché io anni fa, poi quando non sono stata bene, poi ho avuto anche un burnout, a un certo punto mi dicevo: cavolo, ho fatto, obbligato e disfatto, ma non sono arrivata a quel punto dove ero convinta. E poi, facendo una riflessione a mente lucida, ti sei detto: ma tu lì saresti stato felice. Tu sei felice, io sono felicissima. E allora non è che perché non è riconosciuto, no?
1: No, io sono felicissimo, con la vita che faccio, mi dicono: che lavoro fai? Fruttarolo. Cioè, nel senso.
0: Però è vero, me l'hai detto subito e super orgoglioso, tra l'altro.
1: Sì, nel senso, ma perché? Allora, questo l'ho imparato da quando sono in Svizzera, perché la Svizzera mi piace molto perché, a differenza di tanti altri paesi, non importa chi sei, però conti, perché qualsiasi ruolo conta. Ed è quello bello della Svizzera. Cioè, vedo la mattina alle 5 di mattina, trovo l'imprenditore che viene a comprare il panino, magari col macchinone, così facciamo due chiacchiere come se fossimo. Cioè, non è che mi guarda storto,
0: sì,
1: però mi piace molto per quello la Svizzera. Ho trovato anche la mia dimensione lavorando in Svizzera. A me piace, nel senso, mi sono trovato proprio bene.
0: E hai cominciato a scrivere poesie?
1: No, io scrivo da quando ho 6 anni, infatti mia mamma ha un mio quaderno scritto a matita dalle elementari, perché io non ho mai voluto scrivere, però da quando sono piccolo, da quando ho imparato a scrivere, ho sempre scritto di getto in rima.
0: Sì.
1: E infatti a tutte le recite di scuola devo dire la mia poesia.
0: Oddio, beh, ma scusami, rima un po' come Maxi, che però poi ne ha fatto,
1: lui
0: ne ha tirato fuori del buon rap, del gran buon rap.
1: Musica anche, io invece non riesco a metterle in musica, anzi se Maxi vuole mettiamo qualcosa in musica, facciamo una rappata d'amore.
0: Ok, glielo dico. Allora, Diego Marino, poeta in vita per ora, come c'è scritto qui, tu sei poesie. Come mai le hai scritte? Adesso hai fatto un libro, non hai lasciato il quaderno a tua mamma?
1: Allora io ho sempre scritto in questi 40 anni, diciamo, però le ho sempre perse, perché non ho mai voluto tenerle, fare libri o cose varie, non ho mai voluto. E posso dire che a 43 anni ho trovato la persona che mi ha dato le risposte a ciò che cercavo.
0: Sì.
1: Perché io ho sempre scritto per amore, ma alla ricerca dell'amore. Quando ho conosciuto questa persona, ho detto: ma io quello che cercavo. Nel senso, perché io stavo benissimo da solo, nel senso, io ho sempre stato single nella mia vita, diciamo, ho fatto periodo fidanzato, sposato, figlia, divorziato,
0: sì?
1: Però prima non ho mai avuto fidanzate a lungo termine.
0: Ok.
1: Così.
0: Ok.
1: Anche per lavoro non potevo. E ho trovato questa persona che solo con uno sguardo, solo con delle parole, con un sorriso, cioè con delle risposte o senza far niente, cioè mi ha dato questa sensazione proprio, cioè. E il titolo Tu sei è perché appunto a volte ci si chiede: amore, ma perché stai con quella? Perché stai con me? Perché? Perché tu sei. Non c'è una risposta. Cioè, perché non riesco
0: tu
1: a.
0: Tu sei, punto.
1: Cioè, perché non è, cioè, posso dire ti amo, ma ti amo è troppo sprecato al giorno d'oggi. Perché a volte si dice anche per recuperare un rapporto, per vedere. Invece no, cioè, perché stai con me? Perché tu sei. Cioè, non devo darti una spiegazione, io sto proprio bene con te.
0: Quindi l'amore smuove tutto, cioè il vero, sì, grande motore.
1: Sì, sì. E ho scritto, e negli ultimi 10 mesi ho scritto tantissime poesie e ho detto: adesso, siccome non voglio più perdere, siccome voglio regalare al mondo,
0: sì,
1: permetto che ho venduto forse 20 copie, basta.
0: Beh, compresa mamma Bruna.
1: Esatto, chi ne ha comprate 3 solo lei.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
7: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
8: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
9: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
10: caffè in grani segafredo intermezzo un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
9: Ottos a Grancia 2, Morbio Inferiore, Bioggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene?
1: Io no, adesso la canti.
0: Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa.
1: No. Ti piace Tiziano Ferro?
2: Sì, mi ricorda il mio periodo che gestivo un albergo a Milano, che facevo serate di poesie sui Navigli. Non so, era il periodo che lo ascoltavo tanto.
1: Ah.
2: 2010 o 12, mi ricordo.
1: È incredibile come le canzoni, la musica in generale, ve ne parlo da speaker di Radio 3, ma in generale come persona normale, quanto le canzoni riescano a riportarti, a farti fare un viaggio nel tempo istantaneo, come fanno i profumi.
2: Il profumo è la cosa più bella, secondo me, la cosa più importante.
1: Beh. Profumi, foto, canzoni, ce n'era un'altra. Mi verrà in mente, ve lo dirò. Odori, odori entrano nei profumi. No, ce n'era un'altra, ve lo dirò. Ed è proprio un viaggio nel tempo istantaneo, boom, e ti ricordi come eri vestito, cosa stavi facendo, incredibile, magari sono passati 30 anni.
2: A me il profumo fa tanto, quando sento un profumo così magari... Cioè, mi blocco perché mi ricordo 20 anni fa, Santo Domingo, per dire, proprio c'è questo
1: sì,
2: che mi capita.
1: Sì.
2: Cioè.
1: È un flashback.
2: Quando bevo una caipirinha con la casciassa giusta, mi ritrovo Salvador de Bahia, smarrito.
1: Ed è un attimo. Sentite, allora, stiamo condividendo insomma il vissuto del nostro amico Diego Marino, poi ha scritto anche poesie, cambiamenti di vita, in questa mattinata di pioggia, almeno penso stia ancora piovendo, non lo so perché non abbiamo l'accesso all'esterno, non abbiamo finestre, ci stiamo chiacchierando. Ci scrivono: buongiorno Marge, buongiorno, tanto di cappello al tuo ospite, che sei tu. Sono una persona abbastanza felice della mia vita, ma per togliere l'abbastanza mi piacerebbe andare a vivere in Nord America / Canada, in quelle zone un po' remote in mezzo alla natura. Purtroppo mi manca un po' il coraggio, anche se fortunatamente non sono sposato e non ho figli. Un po', forse fuori tema, un grande rispetto per il tuo ospite che si è messo in gioco. Un saluto, Christian. Christian, che bel messaggio, che bel messaggio. Lascio rispondere a te.
2: No, se vuoi gli do i contatti dei miei parenti in Canada che abitano.
1: Hai dei parenti in Canada?
2: Sì, perché mio papà è calabrese, dunque abbiamo parenti ovunque.
1: No, vabbè, ai calabresi sono dappertutto, Senti, Christian, vedi che le cose. Io dico, stavo dicendo fuori onda alla mia nuova amica Oriella, che saluto, che nulla accade o non accade per caso, no? Vedi, leggiamo il tuo messaggio, guarda caso, Diego, magari veramente. Come sei su Instagram, che così ti faccio contattare?
2: Marino Diego.
1: Chiocciola Marino Diego, tutto attaccato?
2: Tutto attaccato.
1: Senza numeri, senza nulla?
2: No, Marino Diego l'originale.
1: L'originale, lo vedi perché assomiglia a Gesù. No, adesso non era per essere blasfema, però veramente a livello visivo ci gioca anche molto sul fatto, al suo compleanno l'anno scorso era il compleanno di Gesù. Cosa faccia?
2: Comunque vuol dire a Christian, giusto?
1: Sì, Christian.
2: Rischiatela perché la vita è una sola. È meglio rischiarsela, nel senso, ovviamente... rischiarsela,
1: sì.
2: Devi andare giù, non a caso mollare tutto così, già devi incominciare a lavorare per quello che vuoi fare.
1: Ecco.
2: Andare in Canada, incomincia a pensare che tu andrai in Canada.
1: Ah.
2: E dopo provaci, nel caso torni.
1: E ti regoli di conseguenza.
2: Sì, perché sennò uno, cioè, dire, ah, se avessi fatto, cioè, dopo ti ritrovi anziano che dici, ah, se avessi, cioè, ed è la cosa più brutta, secondo me.
1: Ecco, sapete qual è la cosa alla quale non voglio arrivare io, che è fondamentale? Ecco perché tento sempre di assecondare le pulsioni che mi arrivano dall'interno, con logica, però, ovviamente, che uno molla tutto. Fra qualche anno ci guarderemo indietro. Ok?
2: Sì.
1: E dovremmo dirci, vivi più di rimorsi e di rimpianti? Cioè, sono più le cose che avresti voluto fare che non hai fatto e te le porti nella tomba? O sono più quelle nelle quali ti sei lanciato, a un certo punto ti sei già, anni, grazie per la base, anche meno? O sono più le cose dove a un certo punto dici, senti, io ci ho provato, è andata male, però l'ho vissuta, che cavolo!
2: È bello vivere di sorrisi pensando agli errori che hai fatto.
1: Sì.
2: Dove ti hanno portato.
1: Sì. Io dico sempre, meglio un buon rimorso di un pessimo rimpianto.
2: Sì, sì, ma infatti...
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi. Sono d'accordissimo con voi, nulla accade a caso. Vi sto guardando, fermi ragazzi che vi leggo io, sapete che sono un po' lenta.
2: Guardatemi i pettini allora.
1: Vi sto guardando dal PC in diretta, sono al lavoro, non so se riesco a vedere tutta la diretta. Comunque saluti a Diego, a mamma Bruna che ci sta guardando al lavoro. Ciao ragazzi, adoro il tuo ospite, pacato, positivo e il suo motto di vita. Quello che dico sempre ai miei figli. Peccato che non vi fermiate ragazzi, ditemi chi siete, da dove ci scrivete, che mi fa tanto piacere. Vedi, vedi Diego, che alla fine stai portando degli esempi, sei da esempio per tante persone che magari non trovano neanche il coraggio di, lanciarsi, anche i più giovani, dico. Tu dicevi delle poesie, adesso quando eri piccolo le scrivevi, adesso che dedichi la tua vita, tu lavori di notte e guidi il furgone per portare frutta e verdura,
2: sì,
1: ok?
2: Sì, sì.
1: Dove ti arriva l'ispirazione per le poesie? Dove le scrivi? Quando?
2: Ma allora, io non è che voglio scrivere. Io magari sono lì che penso tutt'altro, ascolto musica,
3: sì,
2: mi vengono due parole, inizio la poesia, c'è proprio così, allora devo spegnere la musica.
1: Ah, un po' come quando si parcheggia,
2: sì,
1: io,
2: esatto,
1: abbasso la musica.
2: Esatto, perché se no,
1: certo,
2: c'è più spazio se abbassi la musica.
1: Certo.
2: No, e io scrivo, cioè posso fare anche 3 settimane, senza, ho fatto anche anni senza scrivere, poi mi arriva il momento che non so perché, o accumulo tante cose dentro involontariamente, poi devo buttarle fuori. E infatti posso fare 3 settimane senza scrivere, 1 mese senza scrivere, oppure posso scriverne 5 in 2 giorni.
1: E quando ti arriva l'illuminazione, cosa fai? Accosti, a parte passare la musica, accosti, ti metti a scrivere? Perché io ai tempi, adesso è un po' che non lo faccio, dormivo con un taccuino di fianco al letto, con una penna,
2: sì.
1: E a volte mi venivano in mente le idee, mi svegliavo di notte, segnavo, tornavo a dormire e non mi ricordavo nulla il giorno dopo.
2: Adesso c'è la fortuna che si può dettare al telefono anche mentre guidi.
1: È vero?
2: Tu detti al telefono,
1: certo,
2: mentre guidi e parli col telefono, dopo ti devi fermare e correggere,
1: sì,
2: perché non tutto viene trascritto come...
1: Senti, sono indecisa, preferisci Ed Sheeran o i Backstreet Boys? Sono molto indecisa.
2: I Backstreet Boys, che mi ricordano la mia prima limonata.
1: Davvero? Dimmi, ti prego, subito, così sai che facciamo il viaggio nel tempo con la musica. Dove eri, con chi? Puoi anche non fare nome e cognome.
2: Allora, secondo me ero zona Verona, perché io sono di Verona,
1: nato
2: a Verona. E con chi?
1: Dai, non dimmi che non ti ricordi il primo bacio con chi era,
2: No, perché limonavo tutto come adesso. No, come prima, scusa. Però mi ricordo i Backstreet Boys, mi ricordano, ma era tipo anni 90.
1: Ma dove eri, in discoteca?
2: 96, no, o ero, non mi ricordo più se ero a Torri del Benaco in un campeggio.
1: Vabbè, allora facciamo così, vediamo se ascoltandoli si rinfresca la memoria, poi torniamo a parlare delle poesie, ce ne leggi una e voglio che mi leggi quella che per te è la più bella o quella più significativa, e nel frattempo, Just For You Babies, qui su Radio 3, arrivano loro, i Backstreet Boys.

0: Scusami, ascoltando i Backstreet Boys, ti è venuto in mente, chiedo qui su 3, chi era la fortunata del primo bacio ascoltandoli? Allora, era una straniera?
1: No, era un'italiana, aveva 4 anni più di me se non sbaglio anche.
0: Ah.
1: Io avevo 14-15 anni forse.
0: Eravate in campeggio?
1: Io ero in campeggio con 10 miei amici, tipo del quartiere,
0: sì,
1: minorenni, maggiorenni e tutto.
0: Sì.
1: C'era un gruppo di ragazze così, cioè più grandi, brocolavamo tutte, ma giusto per fare i fighi, perché poi mi ha avuto una fidanzata. Io.
0: Anche perché hai detto non succederà mai. E invece?
1: E invece, purtroppo, contro la mia volontà.
0: E quando meno te lo aspetti arriva il bacio e anche la pubblicità.
2: Telesuona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
3: Questa settimana alla Migros 45% sullo sminuzzato di pollo Optigal 2x350 grammi. Scopri di più su migros.ch.
4: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
5: Ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Torna Cantine Aperte.
8: Torna Cantine Aperte.
7: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
9: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
10: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
11: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
12: Centro Serramenti Ticino.
11: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: Radio 3i, ogni momento insieme a te.
13: Radio 3i, io ringrazio mia mamma perché non mi ha mai bloccato anche quando a 23-24 anni ho lasciato un lavoro che era da sogno per quanto si guadagnava, però come si dice, vedevo i cosiddetti arrivare davanti al portone della ditta. Da lì mi sono licenziato, ho sempre pagato le scelte non economiche che ho fatto, ma ho sempre vissuto con quello che ha detto Diego prima, la libertà. Per arrivare alla fine viaggiando, facendo la guida turistica in Senegal, ho conosciuto la mia splendida moglie, che è svizzera, che mi ha importato in Svizzera, e adesso mi sveglio parlando con le mie insalate, anziché scrivere poesie, io parlo alle mie insalate, nella mia splendida, nostra splendida masseria a Breganzona.
0: Siete

0: Hai smosso gli animi del Ticino. Quanti messaggi! Che meraviglia! Questa mattina Radio 3 abbiamo ancora una manciata di minutissimi. E poi ragazzi, vi devo salutare, anzi vi dobbiamo salutare io e il mio amico, ormai anche amico vostro, Diego Marino. Quindi ascoltate bene la voce, perché quando lo risentirete in settimana insieme al nostro Maxi con Amici in Affitto lo potrete riconoscere. Ciao Marghi, io ho cambiato vita a 39 anni nel 2013 dovuto alla grossa crisi. Sono emigrati dalla Sardegna a Francoforte come meta, senza conoscere nessuno, nemmeno il tedesco, a cercare lavoro. Tanta voglia di farcela e di non voler tornare indietro. Coraggio, sì, tanto. Ora sto a Basilea da 12 anni, sto benissimo. Davide Sardo a Basilea. Che meraviglia, quanti messaggi, siete stupendi. Diego, hai in mano il tuo libro di poesie, dai, prima che sia troppo tardi, che fra un po' devo chiudere. Si intitola, dove lo trovano i nostri ascoltatori?
1: Lo trovano su una nota piattaforma di vendita online.
0: Sì.
1: E basta scrivere Diego Marino.
0: Ah! E basta, e lo trovate.
1: Oppure Tu sei poesie e lo trovate.
0: Ok, quindi poeta in vita per ora, Tu sei. Senti, leggici quella che per te è la più rappresentativa, la più, non dico più bella, perché dire a un poeta scegli la più bella è un casino.
1: Non mi piace le mie poesie, però le scrivo purtroppo.
0: Ecco, vabbè, ok.
1: Leggo quella che ha preso titolo il libro, Tu sei.
0: Sì.
1: Tu sei, che proprio che è la cosa più bella, appunto, da dire. Ma perché?
0: Perché
1: tu sei?
0: Perché stai con me? Perché mi ami?
1: Tu sei.
0: Perché,
1: cioè,
0: perché
1: ma tu cosa sei? Ne so io, tu sei, cioè, sono felice, tu sei. Siamo felici, noi siamo.
0: Senti, che base posso metterti? Che qua Gianni non è che abbia troppo a disposizione, però.
1: Ma scegli tu, quella che ti senti tu.
0: Cioè,
1: ti ascolteresti su una spiaggia con Magnum, tu, quando.
0: Con Magnum! No,
1: no, proprio bossa nova nel caso.
0: Lo so, Gianni mi ha dato questa? No, non va bene.
1: Più bossa nova lounge.
0: Senti,
1: qualcosa.
0: No, allora lasciamolo senza così, base. Senza base, dai. E tu sei Diego Marino.
1: Tu sei quella voglia di baciare, di fare l'amore, di abbracci e di ridere. Tu sei speranza, tu sei luce, tu sei il luogo dove ogni innamorato dovrebbe vivere. Tu sei. Solo queste due parole riescono a descrivere l'immensità che regna nel tuo cuore. Tu sei dolcezza, tu sei dubbi, tu sei un sorriso malinconico, tu sei ciò che più si avvicina all'amore. Tu sei un'emozione forte solo in un abbraccio. Quando entro nei tuoi occhi mi perdo in un labirinto dove è difficile trovare la via d'uscita. Quando accarezzo la tua pelle, quando sento il tuo profumo, per me ogni giorno inizia una nuova vita.
0: Beh, oh, che bello, ti stai anche commuovendo.
1: No, ma diciamo sono delle poesie che mi piace, perché sono ancora emozionato, perché quando le scrivo è proprio quella ricerca che ho fatto in una vita. E diciamo che di solito le mie poesie non mi piacciono, infatti le ho perse, non ne ho più quelle vecchie, non so, ve le metto perché io scrivo, come ripeto, non perché voglio scrivere, perché devo, nel senso, devo liberarmi. È come quando uno piange per sfogarsi, io devo,
0: certo,
1: scrivere.
0: Certo, certo.
1: Io devo scrivere, però, e questa mi piace perché è la risposta che volevo dare all'amore. Poi, nel senso, potrebbe anche finire domani, però intanto queste qua le ho scritte con il cuore e nella mia vita da ora in poi cercherò questo, perché se devo stare con una persona, scannarmi tutti i giorni, non è amore. Cioè, dunque io questo voglio, questo.
0: Quindi,
1: cerco. E bisogna mantenerlo in due, ovviamente, non è che si può pretendere che arrivi dal cielo. Poi l'amore, cioè, bisogna riscoprirsi ogni giorno, bisogna dirsi tutto, anche pensieri più strani. Magari mi sogno che sono a letto con l'idraulico e sto tutto il giorno arrabbiato per delle mie manie, te lo dico, ma perché sei arrabbiato? Perché ho sognato che si fa un sorriso, capito? Cioè, tutte queste.
0: Quindi
1: cose
0: condivisione
1: qua.
0: Soprattutto o questo o niente.
1: Esatto, cioè è riscoprirsi ogni giorno, non idealizzare chi vorrei che tu fossi e se non sei così, allora, cioè, no, non è idealizzare. L'amore è sapere ciò che si vuole.
0: Senti, come sono contenta di averti detto di venire stamattina, anzi come sono contenta che tu ti sia autoinvitato, perché in realtà sei stato tu a proporti. Ho detto, cavolo Diego, vieni.
1: Mi è rimasta questa cosa dello scrocco da quando eri giù agli alberghi, cene gratis, aperitivi, direi.
0: Che stupidino. Allora, sai che stanno arrivando un sacco di complimenti per la tua poesia, poi anche Cristina, chi, ragazzi, sì, proprio veramente, aspetta, Poi c'è la Cicco che dice, che saluto perché conosco, l'ho conosciuta nella tua serata. Che emozione ascoltare Diego, le poesie scritte per la sua amata sono meravigliose, arrivano dritte al cuore. Complimenti Diego, ci stai facendo sognare. Ciao Marghe, fai leggere una poesia in diretta. Hai già fatto senza neanche averlo letto prima. Sentite ragazzi, qua si è fatta una certa, io vi devo salutare. Fatevi pensare un attimo cosa vi posso dire. Beh, intanto dove trovare il nostro Diego, perché questo è fondamentale. Diego lo trovate su Instagram, @ Marino Diego.
2: Sì.
0: Ok, esatto. Quello originale, quello che assomiglia a Gesù, è lui, va bene? Poi tornerà a trovarci, ma tanto lo sentirete attraverso le note audio durante Amici in Affitto.
2: Sì, quando non mi censurate, sì.
0: Esatto. È vero, ma a volte tu dobbiamo preascoltarti fuori onda.
2: No, quelle volgari le scrivo, invece le altre, quelle che potete mandarle.
0: Ci fai sempre ridere tanto. E amici, noi ci sentiamo domani mattina, dalle 6 alle 10 ci siamo io e il mio Maxolins in onda, ci sarà anche l'oroscopo del weekend. Ci sarà tutto, soprattutto anche Maxi, quindi grazie per averci scelto questa mattina, buona ascensione, buona giornata, indipendentemente dal punto di vista dalla meteo che ci stravolgerà o ci accoglierà a braccio aperto con del sole. Vi voglio bene e a domani, ciao belli, ciao Diego.
2: Grazie Marga, te sei una bella anima.
0: Oh,
2: grazie, grazie.
0: Oh, dai, dopo ti mando un tweet, ciao.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
4: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
5: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: Radio 3i. Radio 3i.
1: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive. Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
5: Skoda.
4: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Questa settimana alla Migros, 50% sull'acqua minerale Apro in diverse varietà, 6 da 1 litro e mezzo e 6 da 1 litro. Scopri di più su migros.ch.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
9: Ah, lo so. Il traffico.
8: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
9: Ah, lo so. Il tramonto.
8: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrevio.
9: Vabbè, ma così è troppo facile.
8: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
9: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
8: Chiamala Trapletti pittori.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato, noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi,
6: il profilo su cui poter contare.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla c'è!
11: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
4: Non facciamo loghi. Non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con risoluzione da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
3: Occupato!
4: Ancora?
3: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
4: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
5: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
6: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
7: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
8: Skoda.
7: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
10: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
11: A spasso nel tempo.
10: Con i più grandi successi.

0: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Questa settimana alla Migros 45% sullo sminuzzato di pollo Optigal 2x350 grammi. Scopri di più su migros.ch.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
5: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
6: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i

0: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
1: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
6: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Buon pomeriggio a tutti, sono le 13:59. Ma allora buongiorno e benvenuti anche a quelli che oggi sono in vacanza, quelli che lavorano, qualsiasi cosa tu stia facendo, noi ci saremo e lo saremo, insomma, saremo qui fino alle 18, quindi 4 orette, ma che riempiamo con un sacco di musica. Questa è la promessa che vi facciamo, in diretta anche su Teleticino da questo momento, per cui siamo un po' tutti sincronizzati e possiamo andare avanti un po' come se fosse un nuoto sincronizzato, no? Io non ho mai imparato a farlo, non ho mai imparato neanche a nuotare bene come si deve, nonostante io abbia fatto un sacco di anni in piscina, però questo è musica del passato. Per la musica del futuro sicuramente abbiamo diverse novità, diversi nomi interessanti. Sì, lo sappiamo che domani usciranno le principali canzoni, però qualcosa ce la stiamo portando dietro da ormai una settimana, un paio di settimane, ed è giusto farvele ascoltare. In questo caso però ripartiamo con un grande classico del passato, qua è localizzato intorno ai primi anni 2000, effettivamente era il 2006, di Richard Ashcroft. Questo personaggio interessante perché descriveva la musica come potere. Music is power.

0: Music is Power, era Richard Ashcroft, personaggio interessante, dai, effettivamente ci ha regalato una canzone che ti rimane in testa, una di quelle che magari canticchia anche solamente per il ritornello, per la melodia. Anche questa è molto carina, soprattutto perché TikTok gli ha dato una bella spinta. Sono Dave Thames, la canzone Rain Dance, magari tutti insieme una bella danza della pioggia per farla finire.
1: Friends to lovers need a part to star in light, wait, babe.

Inutile dire che adesso nel feed di Instagram ti escono un sacco di cose legate a Michael Jackson, perché è il tema clou dell'ultimo periodo. Avendo fatto uscire il film, effettivamente in tanti stanno condividendo ricordi, stanno condividendo tanta bella musica e soprattutto stanno un po' rispolverando degli album, sì, strafamosi, ma che magari al grande pubblico arrivavano di meno, no? Perché sono canzoni uscite già un po' di tempo fa e quindi venivano, permettetemi il termine, snobbate, cosa che non bisogna mai fare, soprattutto con il mito in generale di Michael Jackson. Va bene, questo era Rock With You e dal 1980 abbiamo riascoltato un grande classico. In questo caso torniamo nella musica un po' più contemporanea di Nugenea e Tom Misch, che ci regalano un bel funkettino. Si chiama On and On. Morning time.

secondo me parecchio visionari. Nugenea sono praticamente questo duo musicale italiano che si forma un po' di annetti fa tra Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. In realtà allora all'inizio erano i Nuguinea, poi cambiati con Nugenea perché magari suonava meglio e portava un po' di aria fresca anche alle loro produzioni. Qua di aria fresca ce n'era tantissima con loro appunto, e Tom Misch era On and On, ora 24K Golden.

0: La domanda principale che vi fate quando partite da casa è: ma troverò traffico? Te lo dico io. Allora, tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa potresti trovare un po' di traffico fortemente rallentato, e poi se invece stai uscendo dalla parte più a sud del Ticino, tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, ci sarà un po' di colonna e i ritardi saranno fino a 10 minuti.
1: Telesuona. Questa è Radio 3i. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
2: Ovviamente Honda, lo so persino io.
1: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
1: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
12: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

I giornalisti, quelli di Riccione, chissà quante persone hanno già prenotato per andare a Riccione. Io devo essere sincero, non ci vado da un bel po' di anni, però ho dei bellissimi ricordi, diciamo una delle mete più apprezzate per quelli della mia età, quando ero molto più giovane e mi piaceva fare festa, ma anche adesso, però una volta sicuramente di più. Riccione era una delle mete più ricercate, più ambite, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso si va da qualche altra parte, magari dove ci si può rilassare un pochino, perché comunque lavorare tutto l'anno, dopo un po', è pesante. Devi staccare e devi andare in un posto dove riesci a rilassarti. Poi c'è qualcuno che si rilassa andando a fare casino. Io mi rilasso rilassandomi realmente, no? Le 14:26 minuti. Allora, mi stanno arrivando un po' di messaggi su WhatsApp di gente che si è palesata. Saluto per esempio la Lori che mi dice: questa mattina pioveva molto forte. Sai, sono d'accordo con te, Lori. A un certo punto ho pensato di coprire tutte le cose che ho sul balcone, altrimenti mi si inzuppavano d'acqua. Però poi fondamentalmente non mi ha bagnato così tante cose. E poi dice: sono a casa seduta sul divano e guardo Teleticino, mi bevo anche un caffè. Ma sai che io ti seguo a ruota, tra un attimo scendo e lo faccio anche io. Poi saluto anche l'amico Giacomo che ci sta portando con lui in vacanza. Lui dice: ciao Luchino, tra poco sto partendo, tra poco sarò ad Ascoli. Ok, va bene. Se hai voglia di documentarci anche la tua vacanza, fallo sul nostro numero di WhatsApp, che ricordo è lo 079 449 9537. Sono diversi gli amici che ci stanno portando con loro in vacanza, tante persone che ne hanno approfittato e quindi sono magari riuscite a partire già ieri per i più fortunati, oggi per quelli che magari fino a ieri hanno lavorato, per cui non avevano questo piccolo spazio temporale per partire in anticipo. La nostra musica che vi accompagna anche lì con i Maroon 5.

diventato anche il personaggio principale in alcuni siparietti creati sui social. Lui è anche molto simpatico da questo punto di vista. Poi la musica la sa fare, comunque sa anche guadagnarci. Era One to One Me su Radio 3. Ora la nuova canzone di Gabbani, si chiama Summer Funk.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Torna Cantine Aperte.
3: Torna Cantine Aperte.
2: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
4: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
5: P&T Motorsport.
4: P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
6: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
2: caffè in grani segafredo intermezzo 1 chilo a soli 13,95 franchi invece di 19,90.
1: Ottos a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
3: Questa è

Una formazione da paura, questo è un singolo che ha fatto la storia nell'82 ed è anche più famoso della formazione dei Toto, intitolato Africa. Una formazione da paura, dicevo, con i Porcaro, e poi che riuscivano comunque a creare delle belle sonorità, poi con collaborazioni come quelle che hanno fatto con gli Steely Dan, con Sonny, Cher, insomma tanti altri hanno segnato la musica proprio degli anni 80, e noi l'abbiamo voluta così riascoltare nel pomeriggio di Radio 3 in questo giorno di festa.

quando si ascolta i Coldplay è tutto più magico, e loro ne hanno fatto anche una canzone, era Magic 2014, nel giorno dell'ascensione. Ci sono io ad accompagnarvi fino alle 18, quindi tutto il pomeriggio praticamente. Se voi avete voglia di raccontarmi il vostro, fatelo al nostro numero di WhatsApp. C'è tanta musica, eh? Dicevo prima delle novità, in questo caso troviamo Teddy Swims, questo personaggio che conoscete già per altri brani abbastanza importanti, ma questo, essendo nuovo, magari è il primo ascolto per voi.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
8: Sono le 15 e un minuto.
9: L'infotraffico.
8: Sulle strade dovrebbero esserci un paio di problemini tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda, dove troverete un po' di colonna e traffico congestionato. Allo stesso modo posso dirvi che tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa, praticamente, anche lì potreste trovare qualcosina.
9: Previsioni del tempo.
8: Il tempo fino a stasera in tutta la Svizzera sarà nuvoloso con alcuni rovesci e temporali, limite delle nevicate al sud sui 1700 metri, al nord attorno ai 1200. Verso sera al sud attenuazione dei rovesci. Per quanto riguarda invece domani, venerdì, al sud sarà nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi alternati a qualche schiarita, neve sopra i 1300 metri. Al nord in pianura variabile, lungo le Alpi coperto e piovoso. Il limite delle nevicate arriverà a 1200 metri e la temperatura minima sarà sui 7 gradi e la massima sarà sui 13 gradi.

Alanis Morissette, si chiama Crazy. Tra l'altro lei, adesso sto andando un po' a memoria, ieri abbiamo parlato della cerimonia di apertura dei mondiali che si terranno tra un mesetto e dovrebbe esserci proprio Alanis Morissette per l'apertura del Canada, mi pare. Vabbè, ecco, in ogni caso il nome lo ricordo. E noi abbiamo ricordato anche Crazy, questo disco degli anni 2000. Ora tre canzoni in fila per voi. Senza interruzione riascolteremo Young Gun, Silver Fox con Steven Sly, anche gli U2 con With or Without You, subito c'è Ray. Questo è Where is My Husband?

Si chiamano Steven Sly, anzi Young Gun Silver Fox. Il titolo è Steven Sly, però ti inganna questa roba qua, perché sembra proprio il nome della band. Anche perché questo duo, che mi pare sia londinese, che comunque fa un po' di soft rock, anche se questo non lo definirei proprio soft rock, però vabbè, in ogni caso ci fidiamo della descrizione che avranno fatto loro. Erano tre canzoni in fila, ora anche Bruno Mars. Questa è nuova, si chiama Risk It All.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
5: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
6: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
11: Questa settimana alla Migros, 50% sull'acqua minerale Apro in diverse varietà, 6 da un litro e mezzo e 6 da un litro. Scopri di più su migros.ch.
12: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.

giovedì di festa per moltissimi, per altri si lavora, vabbè, siamo nella stessa situazione, quindi ci solleviamo il morale a vicenda, ci sta. Io lo sollevo anche a quelli che sono in vacanza e che magari si stanno semplicemente rilassando. Sai che ultimamente c'è questo trend delle persone che su YouTube parlano sempre di soldi, di quanto ho speso per fare quella roba lì, quanti soldi ho dovuto utilizzare, e anche Netflix ultimamente ha preso parte alla schiera di persone che fanno sapere quanto si spende e ha svelato il suo investimento in film e serie TV di 10 anni. Secondo voi quanti soldi avranno speso quelli di Netflix in 10 anni? Sono tanti, vi do un indizio, sono tantissimi, non tanti, tantissimi. 135 miliardi di dollari. Sono numeri enormi, però se ci pensate, Netflix negli ultimi 10 anni ha rivoluzionato un po' il modo di guardare le serie TV, i film, la possibilità di farvi attendere le serie come una volta. Cioè, quando una volta esistevano e uscivano le serie TV, tu non aspettavi altro che la settimana prossima, la settimana dopo, per guardarti l'episodio successivo. E Netflix ha ricreato quella magia, ma con la possibilità, se la serie è già uscita tutta, di guardartela tutta d'un fiato. E che da una parte in realtà ti rovina un po' la vita, perché diciamolo, rimani sveglio fino alle 2 di notte se ne hai la possibilità ovviamente per guardarti 7 episodi di fila, dall'altra parte brucia un po' le tappe, perché quanto era bello proprio il momento della serie TV. Usciva la serie TV, ti preparavi e aspettavi solo questa. È una vita che...

grandissimi Oasis, formazione simbolo degli anni 90, era il 94 esattamente quando usciva questa Whatever, il giovedì di Radio 3, 14 di maggio, là fuori come va? Tutto ok? Piove? Ha smesso? Ma raccontatemelo, dato che qua non abbiamo finestre, non posso dirvi lo stesso. Ma si sta bene, eh? Qua temperatura gradevole, anche la musica molto molto gradevole. C'è Michael Bublé, ci regala un brano dal 2003, si chiama Moondance. Well,

0: lusso, un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
3: Skoda.
2: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

autore, diciamo Bill Medley, uno che ha fatto la storia della musica, è nato nel 1940, esattamente il 19 settembre, quindi abbastanza vicino al sottoscritto, ed è una cosa insolita trovare un cantante che è nato vicino alla mia data di nascita. Cioè, andando così a ricordo, non mi viene in mente nulla, quindi bene, me lo ricorderò. Insieme a Jennifer Warnes era I Have the Time of My Life. Ora c'è la

Fibra Colapesce Di Martino. Questo singolo era abbastanza simpatico nel 2022, l'abbiamo scelto per accompagnarvi nel vostro giovedì, come scegliamo ora un disco degli anni 90 per eccellenza, uno di quelli che raduna tutti in pista. Corona, si chiama The Rhythm of the Night.

0: Tesoro, che fai?
1: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
0: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
1: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
0: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di partire!
0: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Sveglia Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
9: caffè in grani segafredo intermezzo, un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
8: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
10: Sono le 16 e un minuto.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
12: L'infotraffico.
10: Ancora un paio di segnalazioni di cui tener conto. Tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda c'è un po' di colonna, così come anche tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa.

Fall to the Floor, loro sono gli Star Sailor, altra formazione che ritroviamo nella playlist di questo giovedì 14 di maggio. Abbiamo superato le 16 ormai da qualche minutino e tra le canzoni del passato vi proponiamo anche canzoni un po' più recenti, ma vi proponiamo anche magari qualche festival di musica in giro per il mondo. E per quanto riguarda la musica techno house, c'è un festival che consigliamo a San José del Cabo in Messico, ed è questo festival incredibile che si svolge praticamente tra la spiaggia e il deserto. Secondo me è un'edizione abbastanza particolare e importante. Dopo le edizioni del Sold Out di Parigi, il Circle porta per la prima volta, tra l'altro, questo festival anche di musica elettronica sulla costa della Baia California Sur. E ho guardato un po' le foto, è veramente qualcosa di pazzesco, di particolare. Secondo me è anche qualcosa di unico. Magari avete intenzione di partire, di andare in vacanza da qualche parte, questa potrebbe essere un'ottima occasione. Che poi le vacanze legate alla musica sono delle doppie vacanze, se vogliamo, perché è un relax particolare, un relax anche unico da certi punti di vista, per cui due in un colpo solo. Ora invece ne abbiamo tre in un colpo solo, in fila.

Dalla Norvegia si chiamano The Bausa, Magnetic, tre in fila, c'erano anche i Bee Gees a metà con Stayin' Alive, un ritorno al passato al 1977, poi Annalisa con una canzone dell'estate 2025, mi pare, sì, assolutamente sì. Questo è il pomeriggio di Radio 3 con me, ora anche con gli Incognito e Joy Rose, si chiama It's About Time.

0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
6: PNT Motorsport.
5: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

questa One in a Million lo inseriamo all'interno della parentesi delle canzoni dance di Ne-Yo, anche se è un po' R&B, però su quella falsa linea. L'abbiamo scelta per voi alle 16:29 del nostro pomeriggio di questo giovedì. Come sta andando? Tutto bene? Tutto ok? No, perché effettivamente essendo un giorno un po' di relax, non hai quella velocità del giorno tipico infrasettimanale dove devi andare al lavoro, dove devi fare tutte le cose di corsa, dove devi portare i bambini magari a fare sport e quindi non riesci a respirare neanche un secondo. Oggi riesci a farlo, e se ci ascolti dal tuo smart speaker, perché presumo che tu sia a casa in questo momento, alza il volume, perché la nostra musica ti accompagna con le novità ma anche con le canzoni che ascoltiamo da un po' di tempo. Questo è di Tommaso Paradiso del 2020, è una canzone molto carina, è Ricordami.

ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Parlace!
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
7: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
8: Questa

Se scegli Freddie Mercury non sbagli mai. Abbiamo scelto per voi I Was Born to Love You, Radio 3, le 16:48. Sai che un personaggio che è tornato un po' alla riscossa ultimamente è Justin Bieber. Dopo il Coachella Festival si è esibito tipo sabato sera, era nella lineup degli artisti, e lui ha rifatto dei suoi grandi classici. Inevitabile è stata poi il ritorno, e soprattutto il fatto di tornare anche sulle classifiche, soprattutto nelle prime posizioni di tutte le classifiche mondiali, proprio perché la gente l'ha vissuta un po' come momento di nostalgia, e questo gli ha fatto dire vabbè, ok, però è vero, ci sono anche queste canzoni, riascoltiamole. E infatti nelle prime posizioni ultimamente ci sono sia lui sia Michael Jackson per il film appunto Michael. Justin Bieber lo ritroviamo nel pomeriggio di 3i con Daniel Caesar e Giveon. Questa si chiama Peaches.

0: Una parte della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doechii, era Runway su Radio 3. Quasi conclusa anche la terza ora insieme di questo giovedì, poi ce n'è un'altra da vivere, quindi fino alle 18 sono qui con voi a suonarvi la musica di Biagio Antonacci ora.
1: Ti lascio questa vita organizzata e finta e salgo su un cavallo

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
4: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Questa settimana alla Migros 45% sullo sminuzzato di pollo Optigal 2x350 grammi. Scopri di più su migros.ch.
7: Torna a Cantine Aperte.
8: Torna a Cantine Aperte.
7: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
9: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
10: Sono da poco superate le 17.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dallo Skoda Elroq.
12: L'infotraffico.
10: Sulla 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.
12: Previsioni del tempo.
10: Per quanto riguarda il tempo, fino a stasera in tutta la Svizzera sarà nuvoloso con qualche rovescio in attenuazione nel corso della serata. Limite delle nevicate sui 1600 metri. Per domani invece venerdì al sud sarà nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi, specialmente nelle regioni meridionali, neve sopra i 1400-1500 metri circa. Al nord in pianura variabile, lungo le Alpi coperto e piovoso. Limite delle nevicate attorno ai 1200 metri. Temperatura minima tra 7 e massimo 14 gradi.

chiama Mirrors, lui è Justin Timberlake, uno degli artisti che negli ultimi anni comunque si è fermato un po', cioè gode dei grandi successi tipo questa, degli anni 10, che mi fa sempre strano dire, però effettivamente si va avanti e bisogna adattarsi agli anni che cambiano. La musica in sottofondo, un po' di reggae, sì, decisamente reggeggiante, il nuovo singolo dei The Colors, si chiama però Rolling Stone.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
4: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Questa settimana alla Migros 50% sull'acqua minerale Apro in diverse varietà 6 da 1 litro e mezzo e 6 da 1 litro. Scopri di più su migros.ch.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

è finalmente arrivato il messaggio da parte di Via Swiss che tutti stavamo aspettando. Stando alle nostre informazioni, sulle strade ticinesi al momento si circola senza particolari disagi. Che bello, con la semplicità della nostra musica si crea un connubio perfetto. Jean Baptiste, questa è Calling Your Name.

Tra l'altro stiamo dando uno sguardo a microfoni spenti anche alla partita tra Sion e Lugano. In questo momento negli spogliatoi il Lugano è in vantaggio per 1-0. Tra l'altro un mio consiglio è dalle 18 parte una sorta di speciale di fuorigioco dove andremo a parlare chiaramente del Lugano, che terminerà la partita intorno alle 18:15, 18:20, e poi parleremo anche della situazione bellinzona. Questo perché i colleghi della redazione sportiva meritano il nostro supporto, perché fanno un lavoro davvero incredibile e li ringraziamo, perché il tutto si riflette anche sulla nostra radio. Un disco degli anni 2000? Qua si ritorna indietro negli anni, però si ritorna indietro con la consapevolezza che la sapevano fare la musica una volta, gli artisti latini. Anche oggi,

0: Radio 3i. Radio 3i.
1: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
2: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
0: Radio 3i. Dove batte il cuore.

che coccola questa, è una delle canzoni italiane più belle al mondo, quella di Lucio Battisti, Amarsi un po' dal 77. Siamo quasi arrivati alla fine, addirittura d'arrivo per l'appuntamento di oggi. 4 orette sono volate, le abbiamo trascorse tutte insieme, tra poco però ci salutiamo. Intanto ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, questo è Ringo Starr.

E siamo arrivati proprio alla fine dell'appuntamento di oggi. Grazie a tutti quelli che hanno mandato un messaggino, anche solo per salutare, sono passati così per chiedere magari come stessi. Io ovviamente sono stato benissimo e ci risentiamo lunedì dalle 15, perché lunedì allunghiamo, faremo dalle 15 alle 18, per cui i prossimi appuntamenti sono un po' questi. Nel frattempo vi auguro un buon weekend. Ah no, è vero, ci sentiamo domenica con doppio passo, quindi con lo sport. Lì c'è la declinazione più sportiva, più regionale, con il calcio regionale. E basta, vi lascio, dai, vi lascio. Buon giovedì sera. Da Luca è tutto, ciao.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming. A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
5: Ovviamente Honda, lo so persino io.
6: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio è Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
2: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
3: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
7: Skoda.
6: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Torna Cantine Aperte.
9: Torna Cantine Aperte.
8: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
10: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
11: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
12: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: AIL Arena. L'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla c'è!
5: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
1: Direi di sì e
0: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
1: Certo, ma
0: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
1: Sì, va bene, e
0: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
1: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
0: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
1: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
0: Davvero?
1: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: e Sallamone su mazda.ch/autotriss.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
3: caffè in grani segafredo intermezzo un chilo a soli 13,95 franchi invece di 19,90.
2: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Vivi l'energia di oggi, riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me. Direi, ascolta bello, senti qui che c'è,

dopo un giorno di pausa, ecco che torna. Cominciamo bene la trasmissione che dà il via al palinsesto di Radio 3i. Spero abbiate passato bene un giorno così di stacco da tutto quello che è la routine. Magari qualcuno di voi ora è sveglio, perché anche domani, anzi anche oggi, visto che è venerdì 15 maggio, si concede un bel ponticello e via con il weekend lungo. Beh, io ve lo auguro assolutamente. Per quanto mi riguarda, no. Per quanto mi riguarda, si lavora, ma sono molto contento perché c'è tanto di cui raccontare, parlare, disquisire, e soprattutto c'è tanta musica, quella bella scelta da Radio 3i. E partiamo con Eros Enamorada, poi Sophie and the Giant e poi Magic con Sean Paul. Il tutto firmato Radio 3i e Maxi B.

Featuring Sean Paul, Lay You Down Easy, questo è il titolo di questa canzone che ormai ha un po' di anni, ma devo dire ci piace molto. Cominciamo bene, Maxi B, Radio 3i, queste sono le coordinate da adesso fino alle 2, anche domani, siamo l'unica trasmissione ad andare in voce nelle ore notturne, appunto, anche il sabato. Oggi voglio partire subito con i punti deboli o il punto debole dei segni zodiacali, perché ci sta, abbiamo tutti dei punti deboli, meglio conoscerli e meglio conoscere magari il punto debole di un segno zodiacale che ci interessa, non è il nostro, ma magari del partner o di un eventuale partner, perché no? Ariete ha una scarsissima pazienza che troppo spesso lo spinge a prendere decisioni avventate e a trovarsi in situazioni molto scomode. L'Ariete ha paura di deludere le aspettative degli altri, questa è una cosa davvero, un punto molto debole. Ariete ha il cuore troppo buono, allora vista così può sembrare un punto debole, io a volte dico sì, a volte può essere un punto debole ma non sempre, però insomma che lo spinge a fidarsi sempre anche delle persone sbagliate. Infine l'Ariete fa spesso fatica ad esternare ciò che prova. Questi sono un po' i punti deboli di questo segno zodiacale che apre il ciclo. Poi abbiamo il Toro, non abbandona mai le proprie convinzioni nonostante il sentore che possano essere sbagliate. Cocciuto è un po' fa fatica ad aprirsi, è ciò che fa sembrare spesso distaccato e anaffettivo, e invece no, magari non è proprio anaffettivo, è un'altra cosa, capito? Però è un punto debole, il Toro non è capace di svoltare le giornate che partono col piede storto, una volta iniziata male. Toro non chiede mai scusa, eccolo qui un altro punto debole, ogni tanto sai tornare sui suoi passi, sui propri passi, vabbè. Punti deboli invece del Gemelli: è il re indiscusso delle paranoie, e queste paranoie si moltiplicano, soprattutto quando si tratta di cominciare un nuovo percorso. Il Gemelli ha la brutta abitudine di non ascoltare mai i segnali che gli lancia il proprio corpo. Si sente sotto stress, invece di riposare, continua a lavorare. No, te lo sta dicendo il corpo. Gemelli non è in grado di dire di no. Quando qualcuno gli propone qualcosa, farà sempre di tutto per accontentare quella persona. Bello, secondo me è un pregio, però può essere anche un punto debole. E infine non sa discutere da persona matura. Ho la mia mamma che potrei confermare su questa cosa. Ciao mamma, se ci stai ascoltando. Vi regalo, dai, a tutti, non solo ai Gemelli, un bel

0: Oggi siamo partiti con il botto e lo vogliamo fare subito con i punti deboli dedicati ai vari segni zodiacali. Perché con il botto? Perché si sa, una volta a settimana in questa trasmissione c'è sempre un oroscopo un po' particolare. Di solito me lo gioco il giovedì venerdì, beh dai, ci sta, adesso è venerdì, l'ultima volta l'avevo fatto il mercoledì, tanto per, ma insomma siamo nei tempi giusti. Il punto debole dei o i punti deboli dei vari segni zodiacali, siamo arrivati al Cancro, quindi siamo al quarto segno. Beh, il punto debole del Cancro, uno dei punti deboli, è sicuramente che pretende di avere sempre ragione ogni volta che si discute. E alla lunga sì, è un punto debole. Poi ha troppi sbalzi d'umore, pure nelle giornate più belle. Il Cancro mi fa un po' up and down, come diceva una bellissima canzone degli anni 90. Poi Cancro va completamente il tilt quando trascorre più di un mese senza viaggiare. Per il Cancro i viaggi sono tutto. Al mattino il Cancro è intrattabile, prima del secondo caffè di giornata è meglio evitare di fargli domande. Vi ci rivedete tra l'altro, perché è importante anche sapere se questi studi che vengono fatti grazie alle stelle poi trovano anche terreno fertile nelle vostre esperienze. I punti deboli per il Leone: vuole essere sempre al centro dell'attenzione e quando viene messo in secondo piano va totalmente in frustrazione. Poi fa fatica ad affrontare il dolore, quando subisce una delusione o una perdita si rifugia in un mondo tutto suo. Non sa affrontare le situazioni scomode, quando è in conflitto con qualcuno piuttosto che chiarire, guarda, fugge a zampe elevate, visto che siete dei leoni. Poi l'orgoglio è smisurato, non chiede mai aiuto nemmeno nei momenti di maggiore difficoltà. Questi sono i punti deboli segno per segno e arriviamo alla Vergine, che ovviamente mi riguarda da molto vicino. Vergine troppo spesso sottovaluta le proprie emozioni, finendo così per mettersi di continuo in secondo piano. Quanto è vero. Vergine passa eccessivo tempo a pensare alle occasioni perse piuttosto che concentrarsi sul presente. Questo qui è veramente un punto debole secondo me. Poi Vergine finge di stare bene anche quando non sta bene, e anzi non sta bene per niente. Ma perché lo facciamo? E lo dice chiaro: per timore di far star male poi quelli che abbiamo vicino. E infine Vergine ha un'empatia fuori dal normale, assorbe come una spugna le emozioni altrui, soprattutto quelle negative, finendo col condizionare il proprio umore. Stiamo parlando di punti deboli segno per segno, siamo arrivati alla Vergine. Per tutti Bilancia, rimanete lì perché poi tocca a voi. Ma prima, vivere una favola. Vasco Rossi.
1: Guarda

lui si chiama Raff, ora o per sempre, questo è il titolo di questa canzone, e noi andiamo così ad elencare altri tre segni zodiacali parlando dei loro punti deboli. Siamo arrivati alla bilancia, allora non è in grado di lasciar correre, ha una fiammella dentro sempre accesa, sempre in movimento, ama sentirsi al centro dell'attenzione, quando si sente ignorata va in frustrazione e comincia a porsi sin troppe domande e dopo lì partono le paranoie. Bilancia ha un orgoglio infinito, inarrestabile, fa una fatica enorme a perdonare i torti ricevuti, vendicativi, dice qua, eh? Poi Bilancia di notte ha voglia di spaccare il mondo e va a letto con delle motivazioni molto forti, legate a ciò che dovrà fare il giorno seguente. Il problema risiede quando suona la sveglia, che tutte quelle motivazioni spariscono. Poi i punti deboli dello Scorpione, cerca di capire sempre il perché delle cose, sempre anche le cose che dici ma lascia andare, va bene così, niente, si impuntano. Poi non mostra mai le proprie emozioni, in particolare quelle negative, ma che a volte sai un po' di mistero, no? È un po' il segno del mistero, ci sta, dai. Scorpione ha un forte orgoglio e non riesce a dimenticare i torti ricevuti, un po' come la Bilancia. Quando deludi uno Scorpione è poi molto complicato rimediare. E infine ha un pessimo rapporto col tempo, avrebbe bisogno di giornate che durino almeno, dico almeno, 48 ore, e questo è proprio il minimo. Poi Sagittario, i problemi grossi li concretizza, che si concretizzano, e non li insegue, cioè cerca sempre di fuggire da questi problemi. Poi porta avanti mille attività in contemporanea e a volte si dimentica anche dei torti da cui fuggiva. Insomma, un bel delirio. Ha una sorta di calamita verso le situazioni difficili e non riesce a far finta che qualcuno gli vada a genio. Si vede. Se stai sulle scatole a un Sagittario, ragazzi, il volto dice tutto. E infine è di una testardaggine, guarda, è un po' come i diamanti, molto dura ma soprattutto molto, molto rara. New Radicals, questa è la musica firmata da Radio 3, cominciamo bene con Maxi B.

Due altalene, questo è proprio il titolo della canzone firmata da Mr. Rain. Anche lui, come San Giovanni, si è preso una pausa, ha detto non ce la faccio più, lo spettacolo mi sta divorando e ho bisogno di ritrovare me stesso. Infatti è veramente tanto, se ci pensate, che non proferisce parola pubblica. Poi spero ovviamente che si stia riprendendo, proprio come ha fatto San Giovanni, che poi è tornato a produrre musica. Ma noi stiamo parlando dei punti deboli firmati per ogni segno zodiacale. Siamo arrivati agli ultimi tre. Partiamo dal Capricorno. Non sa resistere alle tentazioni. Provocare Capricorno. Il Capricorno vuol dire quasi sempre farlo cedere. È vero, a volte può essere un punto debole. Poi fa tanta fatica ad adattarsi alle situazioni che non gli sono comode. Capricorno è maniaco del controllo, deve avere sempre tutto in pugno, tutto. Ultimo, ha difficoltà ad aprirsi e fidarsi. Guardate, ho un figlio Capricorno ed effettivamente un po' di questi segnali li noto. Punto debole per l'Acquario, fa fatica a controllare le proprie emozioni, è super sensibile verso gli animali, anche se si tratta solo di un film, ha una sorta di calamita verso i casi umani, li attira proprio a sé, guarda, e infine ha infiniti sbalzi d'umore all'interno della stessa giornata e il suo stato d'animo cambia anche senza un motivo concreto, quindi non è che l'avete fatta arrabbiare, proprio così, lo sbalzi suoi. Chiudiamo con i pesci, quali sono i punti deboli? Beh, si lascia troppo condizionare dall'opinione degli altri, male, però piano piano uno poi può migliorare, eh? Non sa distinguere a primo impatto le persone delle quali può fidarsi oppure no. Quindi è uno che non è che dice ho l'istinto, capito? Ci deve un po' sbattere il grugno. Poi non sa cosa sia la puntualità. Quando ti dice 5 minuti e scendo, in realtà è sul divano e deve ancora andare a farsi la doccia. Poi ha una pessima gestione delle proprie finanze. È in grado di spendere l'intero stipendio in mezza giornata. Quindi insomma, un po' le manine bucate. Bene, abbiamo elencato tutti i punti deboli. Vedo che molti messaggi arrivano, in tanti ci si rivedono. Qualcuno dice... Ah, io no.

Coral in the morning. Beh, noi non siamo proprio in the morning, siamo un po' prima, ecco, un po' prima. Allora, finisce la prima ora di Cominciamo Bene, la trasmissione che dà il via al palinsesto di Radio 3. Ebbene sì, siete su Radio 3. Io sono Maxi B, vi terrò compagnia ancora per un'ora, quindi un po' di musica, perché la musica è importante per questa radio, per tenervi così compagnia sempre. Ma poi ci sono anche varie situazioni da affrontare, varie notiziuole sparse che ci fanno viaggiare per il mondo, pur stando lì dove siamo, al lavoro, seduti, che ne so, anche solo in auto. Intanto musica maestra e poi torniamo.

0: tra l'altro benvenuti, ecco la prima cosa, seconda ora di Cominciamo Bene qui su Radio 3 con Maxi B. Ma tra l'altro mio papà mi ha riportato una macchinina, bel macchinone telecomandato con tanto di molle, sospensioni, davanti c'è la barra che se vai a sbattere si protegge, con un telecomando che per rimpararlo ad usare ci ho messo ieri un'ora, ma bellissimo, si usa ancora andare magari nelle piste quelle sterrate con le varie macchine telecomandate. La mia ha le gomme morbide, cioè sembrano quasi vere, chiodate, cioè sono puntinate in maniera che sulla sabbia reggano bene l'attrito, no? Devo dire, mi sono divertito tantissimo, sono tornato bambino in un attimo, però effettivamente mio figlio la guardava come per dire: che è sta mostruosità? Cioè, sono poco abituati adesso ad avere questo tipo di giocattolo, almeno così mi pare, eh? Poi magari voi non confermate, dite no, assolutamente vanno ancora. Io ci ho perso veramente la giovinezza e adesso mi dice: senti, sto svuotando il garage, dice mio padre, questa è tua, te l'ho regalata tanti anni fa, te la tieni, poi vedi tu. Quello che mi ha sorpreso è che abbiamo messo la batteria durante il pranzo a caricare e andava ancora, cioè immortale. E ricordo che quella macchinina fece un salto da una scogliera tipo 10 metri e andava ancora, quindi insomma una cosa che mi porterò dietro per sempre. Ebbene sì, un po' come le vertigini, quelle di cui parla Elodie.
1: Doveva ancora mattina, l'alba è una scusa ridire.

0: salvi più.
1: C'è Piero che mi manda un messaggio proprio inerente all'argomento che stavo trattando, e cioè le macchinine telecomandate, perché mio papà, mettendo a posto il proprio garage, dice: guarda, c'è questa macchina telecomandata. Io la chiamo macchinina, ma è semiprofessionale, arrivava dalla Corea, infatti sopra tutte le scritte coreane, ma molto bella, una marca strafamosa ai tempi. E dice: io con mio figlio ci vado, abbiamo due macchine e ci sfidiamo, ci sono delle piste, ci piace anche il fuoripista. È vero che i suoi amici, quando dice, parla del figlio, no? Quando dice di avere questo hobby, un po' lo guardano stranito. Non è così utilizzato adesso, però poi quando vengono a vederlo rimangono stupiti, hanno la curiosità, vogliono provarlo, perché poi sono macchinine che, insomma, vanno anche a una certa velocità, non è che vanno a uno all'ora, ti diverti proprio, e quando si cappottano fanno dei giri mica male. Quindi, insomma, mi fa piacere che, ecco, di non essere l'unico. Devo semplicemente così prendere un po' di voglia, magari nel weekend, caricarla nel baule e trovare posti dove divertirmi, magari con i vari figli, così vediamo se si appassionano a questo gioco, che non è solo elettronico ma è anche un po' manuale, perché comunque devi imparare a usare anche il telecomando. Poi invece non so se state guardando o se avete guardato, insomma, il l'Eurosong, perché è un'annata un po' particolare, no? Un'annata dove le proteste per Israele si fanno sentire, tante televisioni non lo mandano in onda, insomma ne sta risentendo un po'. La stessa Björk, cantante molto nota islandese, soprattutto negli anni 90-2000, ha rimosso la sua musica dalle piattaforme streaming in Israele in protesta proprio contro la guerra di Gaza. Quindi, insomma, non si ferma questa protesta, e diciamo che il festival televisivo più famoso al mondo sta subendo un po' questa cosa. E vabbè. H Wonder qui su Radio 3i.

di Jolene da parte di Beyoncé. Un po' di tempo fa, rimanendo sulle famose star, sulle famose Lady Pop, sicuramente Lady Gaga ha occupato molte dei nostri interventi, soprattutto parlando dei vestiti che ha prestato lei stessa per il film Michael, dedicato a Michael Jackson. Ora, dopo che la notizia è saltata fuori, ovviamente ha aperto la sua casa facendo proprio vedere la sua collezione. Lady Gaga, pensate, ha speso milioni di dollari per collezionare oltre 400 capi e oggetti appartenuti proprio a Michael Jackson, uno degli artisti più influenti di sempre. Tutto è iniziato un po' di tempo fa, nel 2012, quando acquistò 55 pezzi a un'asta di Julien's per oltre 5 milioni di dollari, tra giacche di scena iconiche, guanti, oggetti legati alle performance che hanno fatto la storia. Ma non si tratta di semplice collezionismo, perché Gaga ha spiegato che il suo obiettivo è la conservazione, non il possesso. Per questo, pensate bene, costituisce tutto in un ambiente a temperatura controllata per evitare il deterioramento dei materiali. L'idea è quella di rendere un giorno questa collezione accessibile al pubblico, così che anche le nuove generazioni possano toccare con mano l'impatto di cultura che ha avuto Michael Jackson, dai guanti tempestati di cristalli alle giacche in stile militare. Non sono solo vestiti, sono pezzi di storia che lei, tra l'altro, in modo veramente molto generoso, ha offerto alla produzione di Michael per poi girare il film. Brava, brava Lady Gaga, mi piace, fa anche rima. Evan 17 con Let Me Go. Questa è Radio 3.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Stavo parlando con Riccardo Pellegrini un po' di giorni fa, che era il giorno del suo compleanno. Dico: dove vai a festeggiare? Dice: guarda, ho deciso di andare a Bologna, mi manca, una città che amo. Allora subito ho detto: guarda, ma perché non vai alla casa museo di Lucio Dalla? Io l'ho vista, visitata, è una meraviglia. Dice: lo so, però è solo nel weekend, non so se riesco, quindi dovrò chiederlo. Poi non l'ho più visto, però certo che Lucio Dalla, adesso ripensando, bellissimo, fatelo nel weekend, il venerdì, sabato e domenica si può visitare, costa pochissimo, mi sembra sui 20 franchi, e c'è questa gita proprio in casa sua, dove vedi come viveva, dove scriveva, le sue cose da collezione, una persona veramente interessantissima. Pensate che fu preso a pomodori perché non somigliava a nessuno, che mi viene da dire, ma meno male che non somiglia a nessuno in questo mondo di cloni musicali, tutti uguali, cavoli, ce n'è uno diverso. Perde il padre da bambino, a scuola non trova mai il suo posto, si sente solo e fuori posto, si sente diverso, ecco. Poi arriva un clarinetto, Lucio lo impara da autodidatta, nel giro di pochi anni suona con Schebacher, insomma, uno che da solo è riuscito davvero a farsi. Il debutto però è spietato, al canto giro lo fischiano, gli tirano verdura addosso, molti si sarebbero fermati lì. Ma lui no, assolutamente. Nel 71 sale sul palco di Sanremo con 4-3-1943, vabbè, non ha bisogno di presentazioni questa canzone. Qui l'Italia capisce che sta nascendo una vera leggenda. Lucio era scomodo, scriveva dischi politici, strani, quasi ribelli, troppo avanti per il suo tempo. Nel 1968 incontra il più grande chitarrista di sempre, cioè Jimi Hendrix, un giovane musicista italiano davanti al futuro del rock, come se due mondi si sfiorassero, anche solo per un attimo. Poi arriva Caruso, meravigliosa. Nasce da un imprevisto, una barca che si rompe, una stanza a Sorrento e una notte che entrerà nella storia della musica. Alle Tremiti costruisce il suo rifugio segreto, casa al di Lucio. Guarda il mare dall'alto, lì dentro scrive, sogna e si nasconde dal mondo. Bellissima storia che io ovviamente vi ho condensato in pochissimo, però insomma un artista su cui si potrebbe perdere ore e ore e ore. Non lo ascoltiamo perché solo parlarne va bene così, però c'è Zanè con Hey Mr. DJ. Torniamo indietro nel tempo, in quella decade meravigliosa degli anni 90.

E noi siamo arrivati quasi al termine di questa trasmissione, di questa puntata di Cominciamo Bene, ma come sempre ho il doppio regalo musicale a cui tengo molto, perché poi uno va a vedere se riesci a dare qualcosa di buono oppure no. DNC con Nicki Minaj, la loro Kiss Stranger, li mettiamo insieme a un gruppo che ha fatto storia. Poi insomma seguiteli anche i due fratelli dei Tokyo Hotel, perché davvero fanno molto molto sorridere, di origine tedesca. Sentiteli un po'.